0: tra virgolette quasi estremi, insomma.
1: Certo,
0: perché,
1: certo.
0: È molto positivo, quindi complimenti.
1: Ho scelto questa canzone perché, come ho già detto prima, la metto ancora adesso quando ho qualche allenamento un po' più complicato, quindi mentalmente mi fa girare bene la testa e le gambe.
0: E
1: dai,
0: questa è una domanda che mi ha fatto venire in mente proprio Leonardo stesso, caro Daniele. Perché? Perché non ci dai 5 canzoni motivazionali dalle tue playlist che usi per andare a correre, così magari Daniele le mette e arriva molto prima agli altri piani di Alcina.
1: Lo tirano meglio.
0: Lo tirano.
2: Guarda,
0: non tu avevo... ci hai provato a vendicarti, no, Daniele, ma per te è game over.
2: Non avevo bisogno delle canzoni per andare fino al di sopra, perché
0: te che te frega, c'era la radio della macchina.
2: Non avevo tempo, avevo i bastoni e con quei bastoni mi hanno molto salvato perché mi aiutavano ad andare avanti.
0: Quelli aiutano, giusto?
1: C'ha la colonna sonora del Signore degli Anelli che anda su.
0: Ah, sì?
2: No,
0: sì,
2: sai quella che fa tanta tanta tanta tanta tanta tanta.
0: Quella qual è?
2: Quello
0: però?
2: È il Pirate dei Caraibi.
0: Il Pirate dei Caraibi.
2: Quella c'avevo.
0: Dai, e
2: non guardavo mai in alto.
0: Perché?
2: Perché sennò mi prendeva la depressione. Guardavo
0: sì, ma non lo farei più se non ti piace.
2: No, ma
0: hai sofferto tantissimo.
2: Mi è piaciuto, però adesso con la consapevolezza di com'è vado
1: comunque ti lascia sempre qualcosa di positivo ogni cosa.
0: Sì.
2: No, ma
1: ogni
2: devo
1: sforzo
2: dire
1: che fai
2: che poi non è stata una camminata sempre in salita, ci sono state pure le pianure e tutto quanto. Ci sono certi paesaggi all'interno di questa camminata davvero belli.
0: Ma certo. Quindi consigliamo, anzi invitiamo i nostri amici del, come abbiamo detto, che si chiamano
1: Freaks
0: a venire qui a trovarci e spiegarci questa bellissima camminata che si svolge in 2 giorni e che vi porterà al santuario della Santissima Trinità, giusto?
2: Sì, ma noi Freaks li abbiamo anche
0: avuti
2: qua.
0: Ma io
2: li
0: sto invitando a Beautiful Days, Daniele. Uno ne deve venire, perché qui uno alla volta può venire. Sono 2000 puntate di Freaks.
2: Li abbiamo anche seguiti nel Cammino di San Tommaso. Lo conosci il Cammino di San Tommaso?
0: No, quello di San Tommaso no, so che esiste, l'ho letto. Perché
2: arriva fino ad Ortona.
0: Ok, io conosco quello dei Borghi, il Cammino dei Borghi, come si chiama? È così proprio dei Borghi, credo. Poi c'è un altro cammino famoso che adesso mi sfugge, che non è lunghissimo, sta qui in Italia, perché pure lì ho pensato io di fare il Cammino di Santiago, proprio per uno scrittore che è Paolo Coelho. Però non
2: c'hai il coraggio.
0: No, non è che non ho il coraggio, è che ci vuole pure tempo da dedicare a una cosa del genere. Potrei fare dei pezzettini, vabbè, ma questo Beautiful Days non è per me. Quindi
2: tu hai mai pensato di fare il Cammino di Santiago?
1: Ma assolutamente no. Come ogni cosa, penso a tutti sia mai
0: certo,
1: venuta l'idea di
0: farlo. È importante,
1: bellissima, solo che, come hai detto anche te, ci vuole molto tempo.
0: Sì, un mese dovrebbe
1: ci
0: durare.
1: Ci sono molti percorsi differenziati, non so se
0: sì,
1: hai visto.
0: Sì, perché a seconda della nazione, a seconda di...
2: Dipende da dove parti.
0: Poi quello è molto segnalato, quindi puoi pure decidere di fare, che ne so, 13 giorni, 11, 5 giorni, 4 giorni, puoi fare quello che vuoi in realtà, tra virgolette tipo una vacanza.
1: Lo facciamo, lo devi far bene...
0: C'è un nostro amico che lo sta facendo e lo inviteremo qui con noi a parlarcene, quindi spero presto, non vi rivelo il nome, però è collegato con Libra, quindi è facile.
2: E allora sicuramente verrà.
0: Sicuramente, no, a parte che verrà, poi sarei contento che ci venga. Lui lo sta facendo anche un vlog su questa cosa.
1: Bellissimo.
0: E quindi siamo curiosi. Bene, allora proseguiamo con le domande, perché le domande stanno finendo, io mi sto tenendo alla fine, cioè non me le sto tenendo, alla fine è strutturato proprio che diventino più intense. Allora, la tua delusione più grande?
1: Forse non c'è una vera e propria delusione, anche
2: Il fatto che Daniele non è stato
1: ancora licenziato.
2: Sì, è quella la delusione.
0: Credo sia quella.
1: Forse c'è stato inizialmente qualche, diciamo, qualche delusione a livello sportivo, che pensavo di tipo adesso domenica ho fatto una mezza maratona in 1:22, ma c'era anche tipo l'anno scorso, 2 anni fa, quando ho iniziato a farlo, che partivo velocissimo perché ero convinto di farlo benissimo e poi arrivavo dopo 10 chilometri che ero completamente distrutto. Quindi quella era una sorta di delusione. Ho fatto quasi un anno in questa situazione e diventava quasi frustrante. E dopo un po' ho iniziato a dire, diciamo, più con calma. Quindi iniziavo
0: a prenderti il tuo tempo.
1: A prendermi il mio tempo, non tutto subito, perché è uno sport che, come abbiamo detto, ti mette davanti un muro e non si può avere tutto subito.
0: Assolutamente no, nella corsa
1: è tutto,
0: no?
1: Progressivo.
0: E quindi bene, quindi la famosa Roma, la tua prima Roma Ostia, quindi la delusione.
1: Diciamo di sì, dai, la prima Roma Ostia
0: è stata un po' deludente.
1: È stata molto deludente. Quando l'ho finita ho detto: io non voglio più correre, non voglio più fare questa gara. E invece l'ho rifatta dopo 2 anni, quasi come rivincita, per dire c'ho ragione io. E quindi l'ho affrontato un po' più spensierato, un po' più senza pretese. Invece là avevo molte più tensioni.
0: E quindi domenica, quindi, l'hai fatta?
1: L'ho fatta il 1 marzo.
0: Bene, ottimo. E noi fra 2 anni, io e Daniele, lo sai che faremo?
1: Il cento.
0: Nulla.
1: Nulla, no.
2: Andiamo in quello pensione. Che stiamo facendo adesso, si spera.
0: Lui quello sarà che... dieta fra 2 anni.
2: Quello, ancora. Quello che stiamo facendo adesso faremo.
0: Noi per dimagrire dovremmo andare in Umbria a piedi, come diceva un mio governo. Bene, quindi guarda, Leonardo ci voleva un ospite positivo quasi al 100%. Poi vabbè, oh, ci avrai pure tu i tuoi lati.
1: Certo, ci sono dei momenti.
2: Un tuo difetto.
0: Un tuo difetto.
2: Qual è un tuo difetto? Adesso invece sta a mandare con tutto il cuore quando mi guardo.
1: No. Forse un difetto è che ogni tanto forse mi sottovaluto. Dico, non è per te, non puoi farcela, però lo faccio uguale, quindi sempre consapevole. Però anche durante quel percorso non c'entra anche con la corsa, anche
0: sì, nella vita in generale.
1: Forse mi sottovaluto e dico no, non ce la fai, anche se lo faccio.
2: Beh, la parte positiva prevale sempre poi, no?
1: Sì, diciamo di sì, quindi facciamo sempre, portiamo avanti sempre il lato positivo e...
0: Beh, c'è un po' di autocritica, però imparerai pure a conoscerti meglio.
1: Ma
0: perché
1: certo.
0: Il tuo percorso, insomma, è lungo. Bene, Daniele, un tuo difetto invece? Troppo bello, è un handicap, cioè.
1: Lo sta cercando
0: su internet. Quali sono i miei difetti?
2: Quali sono i miei
0: cosa
2: difetti?
0: Posso dire?
2: Allora, eccolo. Di essere troppo buono.
0: Ah sì?
2: Sì. Io qualche volta sono troppo buono. Magari
1: pensavo
2: anche
1: troppo bello.
0: Immagina perché sono troppo bello.
2: Su,
0: ragione.
2: Su questo punto sono come te quando vuoi fare qualche cosa. Solo che io non me lo dico. Sì, perché qualche volta con amici in passato mi sono dato tanto, troppo, e poi indietro mi sono arrivate cose che magari avrei evitato di avere.
0: Vabbè, quello è normale, quella è la vita, è così. Certo. Noi comunque bisogna sempre che diamo, bisogna sempre darsi. E in questo momento io vorrei dare ai nostri ascoltatori...
2: Mamma mia, che guarda, il primo piano.
0: Questa telecamera è troppo vicina, mi sembra ovvio, perché è una testa ancora più grande di quella che è in realtà. E vorrei dare ai nostri ascoltatori una grandiosa canzone. E lo sai qual è? Giuni Russo.
2: No.
0: Giuni Russo.
2: Va bene, Giuni Russo.
0: Mediterraneo.

0: perché beautiful days, solamente giorni che fanno rumore, beautiful
1: days, giorni che fanno rumore. Questi giorni fanno molto rumore,
2: fanno molto rumore questi giorni, come diceva Diodato qualche tempo fa. Siamo nel mio TikTok in diretta, salutiamo tutti, siamo in diretta su Facebook, siamo in diretta sulle nostre piattaforme DAB e volevo dire un'annunciazione, Daniele sta per fare il TikTok di Art Radio nei prossimi giorni, quindi tutti a seguire TikTok di Art Radio.
1: Sì, sì.
2: Bello, eh? Abbiamo ovviamente i nostri portali, tutto il resto, Instagram, Facebook. Allora, stiamo giungendo al termine, abbiamo ancora dei minuti preziosi. Leonardo ci ha dato tutte e tre le sue canzoni, ma non ti abbiamo detto una bugia, ne serviva un'altra che non chiediamo, ma non è una canzone. La colonna sonora della tua vita. Può essere sia una colonna sonora, sia una canzone, un'altra canzone semplicemente, però quella che fa il sunto di tutte le tue cose.
1: Oddio, forse una domanda un po' diciamo per me imprevista, un'imprevista.
2: Certo.
1: Forse oddio, non lo so, dai, lasciami un po' di tempo per
2: ti lascio tempo per pensare, però insomma sarà sicuramente una canzone energica probabilmente.
1: Vabbè, certo.
2: Certo. Allora, quindi ti faccio la domanda successiva.
1: Certo.
2: La domanda successiva riguarda il te. Allora, questa domanda ovviamente è fatta in maniera generica a tutti gli ospiti, quindi c'è chi è venuto qui e aveva 30 e ha 35 anni, chi meno, chi più. Tu sei molto giovane, quindi la domanda ufficiale sarebbe: parla con il bambino, con il te diciottenne, dagli dei consigli. Vedi, ho scritto anche bambino perché giustamente se tu torni indietro di 10 anni, esatto, sei un... quindi parla al te di qualsiasi età tu credi dove ci sia stata la tua svolta emotiva o sportiva, e cosa gli diresti adesso?
1: Forse di essere un po' più fiducioso sul futuro, su credere di più in se stessi, credere di più in se stessi, non ho...
2: Quindi gli daresti una spinta,
1: una
2: in
1: grinta
2: più. Ok, è caduto qualcosa, ma non dipende da noi. Quindi Daniele, tu cosa gli diresti al tuo te diciottenne?
1: Bambino. Io cosa direi al mio diciottenne?
2: Certo, che non te l'ho mai fatta a te questa domanda.
1: Cerca di dare quel pizzico di motivazione in più a te stesso.
2: Simile a quella di Leonardo.
1: Quindi. Sì.
2: Bravo.
1: E soprattutto non dare niente
2: io
1: per scontato.
2: Io semplicemente lo picchierei, però.
1: Non dare niente per scontato, non bisogna dare niente per scontato.
2: E quindi come ti vedi fra 10 anni? Questa è la domanda conclusiva, ma tu ne hai una sospesa.
1: Una sospesa. Quale rispondo prima?
2: Quale vuoi tu? O la sospesa oppure come ti vedi fra 10 anni?
1: Guarda, la sospesa adesso
2: è venuta
1: in mente. Forse ci diamo pure qua Lucio Dalla. Mettiamo cara di Lucio Dalla.
2: Cara di Lucio Dalla. Che Daniele Lucio non sta cercando minimamente, come
1: no,
2: vedi.
1: No, dalla faccia neanche no, la no. conosce.
3: Ma nemmeno la conosco.
2: Ma che scherzi, ma la conosci sicuramente, Daniele. Dai. Siamo in una radio, non scherziamo. Quanti capelli che hai, non si riesce. La conosci sicuramente.
1: Cara.
2: Ok. La sta riscrivendo adesso. E come ti vedi fra 10 anni? Questa è l'ultima domanda per il nostro ospite di Beautiful.
1: Tra 10 anni mi vedo a rifare un'ospitata ad Arte Radio con...
2: Bene.
1: Alla rubrica Beautiful Days.
2: Senza più
1: con
2: Daniele.
1: Con un altro regista, esatto. Sì, un altro regista.
2: Chiaro, quello lo facciamo subito.
1: No, dai, forse... Anche qua vediamo sempre positivo e...
2: Ti vedi sicuramente con un tempo ridotto alla Roma Ostia.
1: Assolutamente, quello là è il primo obiettivo. E forse un po' più compiuto, soddisfatto di me stesso.
2: Ma
1: dai.
2: Sì, quello sicuramente arriverà, te lo dico io che sono insomma po' più grande, ma sicuramente come tutti mai soddisfatto tuttora, però arriverà la stima per te stesso ancora di più, anche perché fai grandi cose adesso, quindi
3: grazie.
2: Allenandoti, facciamo un appello, vorrei che tu facessi dicessi due parole ai tuoi coetanei, non per sforzarli a venire con te a fare, però semplicemente a una vita più sana, perché tu fai una vita sana fondamentalmente.
3: Certo,
2: quindi
3: eccola. Io guarda, la frase, diciamo, le due o tre frasi che posso dire forse è di affrontare lo sport non come un devo farlo, ma voglio farlo, e non per stare bene solo fisicamente, soprattutto per stare bene mentalmente. Quello per me è lo sport.
2: Che è importantissimo.
3: Importantissimo.
2: Bene, caro Daniele, prima di concludere questa puntata, abbiamo ancora degli altri minuti. Io vorrei mandare un'altra canzone. E visto che ce l'abbiamo.
1: Questa
2: la scegli tu, però.
1: La scelgo io?
2: Vai tu.
3: Alghero.
1: E allora vado.
2: Alghero.
1: Vado.

0: Eccoci di nuovo, sia in DAB che su Facebook, ragazzi.
1: Il direttore ci dice di non ascoltare proprio tutto il mercoledì, capito? Cioè, non ascoltate il mercoledì.
0: Proprio tutta...
1: Ma ricordiamoli gli appuntamenti che ci sono qui su Art Radio, che sta diventando sempre più grande, sempre più bella, sempre più in
0: attraente,
1: mezzo a voi.
0: Diciamolo che è attraente.
1: Presto, presto la DAB diciamo, prenderà il posto della FM. Quindi noi
0: sostituirà.
1: Siamo. Sostituirà, prenderà il posto, Daniele. Sei diventato un professore di italiano. Allora. Sostituirà, come dice Daniele, la FM, quindi le frequenze che esistono adesso. Nelle macchine moderne degli ultimi 5 anni già c'è la DAB, già quindi potete ascoltarci nei vostri lunghi viaggi. Speriamo di crescere sempre di più in numero di programmi, ma già ce ne abbiamo parecchi. Il mercoledì, per esempio.
0: Ma partiamo dal lunedì.
1: Partiamo dal lunedì. Io volevo farti un complimento, invece.
0: Ma no,
1: allora,
0: perché
1: il lunedì...
0: Roberto dice pomeriggio si intende, quindi non.
1: Ah, solo il pomeriggio. Il mercoledì pomeriggio non dobbiamo ascoltare. Allora, il lunedì Art Radio ha quali programmi, Daniele? Ricordiamolo.
0: Dalle 16 alle 17.
1: 16 alle 17. Cloud.
0: Una canzone per te con
1: esatto.
0: Claudia Mattacchioni.
1: Voi potete scegliere una canzone, mandarcela sempre al numero di telefono
0: che Roberto non ricorda.
1: Che io non ricordo.
0: 344-56-53-899.
1: È scritto nel foglio che è volato, io non lo ricordo. Cioè. E quindi il lunedì 15 c'è Claudia e il martedì.
0: Non posso... Il suo prof di italiano venne a mancare giovanissimo.
1: Non è nemmeno mai diventato un professore di italiano il professore di Daniele, cioè era uno preso dalla strada. Come... era un professore dell'asilo, Daniele, che poi ha provato a fare professore italiano e poi è...
0: Poi ha rinunciato perché mi ha visto a me.
1: Quindi il martedì, invece, il martedì di Art Radio troviamo
0: martedì c'è
1: Maurizio. Dalle 21.30 in poi si parlerà di attualità, di sport. Il titolo è lunghissimo ed è Daniele.
0: Lo sport, l'attualità e le notizie alla radio. Con bene. Maurizio,
1: benissimo. Vabbè, ognuno. Questo è un titolo lungo. Io non ricordo 7 numeri, figura di Leonardo. Che se poter. Il mercoledì invece alle 17, dalle 17 alle 19, giusto?
0: Esatto.
1: C'è Backstage, che è il programma del nostro.
0: Di punta,
1: che parla dei making of. Il conduttore è proprio lui, Daniele Di Giacomo Antonio. Ovviamente. Da quello insomma, che io sono un tuo fan, c'è solo in DAB, quindi bisogna collegarsi sì. Sulla applicazione DAB o sui nostri sugli altri
0: abbiamo evitato
1: altri
0: di fare anche il video per non perdere i nostri amici.
1: Avremmo guadagnato un sacco di fan
0: e
1: non hai voluto, hai messo davanti l'arte e ci può stare. E quindi poi il giovedì
0: il mercoledì sera
1: c'è invece Dario con
0: Art Studio Live,
1: altro programma interessantissimo
0: di musica,
1: ma vi diciamo anche candidatevi, cioè scriveteci se siete musicisti emergenti, scriveteci così potete venire qui. E poi il giovedì c'è il programma più importante del mondo radiofonico, che è Beautiful Days, giusto Daniele?
0: Esatto.
1: Io ho fatto
0: c'è Beautiful Days condotto magistralmente da grande Roberto Lanna Macroll,
1: ecco, condotto da Daniele Di Giacomo Antonio, con i nostri ospiti oppure da soli, insomma con le nostre rubriche. E poi il venerdì
0: ritorna il programma delle dediche con Claudia.
1: E sabato invece si siede tu e Roberto.
0: La domenica.
1: Continua a dire sabato io, quindi. Domenica mattina c'è il nostro direttore con Daniele, che parlano sempre di attualità, di cose, temi moderni. Quindi questo è una cosa che volevo fare, volevo parlare di Art Radio.
0: E ricordiamo che dal martedì al giovedì c'è Claudia Mattacchioni e Maurizio la mattina dalle 10.30 alle 12.30,
1: esatto.
0: Con Risveglio Musicolare.
1: Bellissimo titolo, eh? Per te che sei sportivo, guarda,
2: bellissimo.
1: Un po' muscolare, un po' musico.
2: Un po' tutto, dai.
1: Un po' tutto. Bene, allora, noi ci avviamo alla fine, Leonardo. Se hai qualcosa liberamente da dire, tranne il licenziato Daniele, che insomma già l'hai detto, tranne quello, cioè, c'è qualche altra cosa da dire? Innanzitutto, come ti sei trovato? Perché
2: benissimo.
1: All'inizio dico come stai? perché vieni dalla tua giornata, alla fine ti sei trovato bene qui da
2: benissimo,
1: noi. Quindi noi
2: mi hai fatto sentire a mio agio
1: e che... di questo siamo contenti. Noi ti invitiamo già adesso, non appena hai novità tu ci chiami e vieni,
2: certo,
1: perché
2: certo.
1: Sei un nostro amico adesso, non sei più.
2: Grazie.
1: Quindi ci hanno seguito insomma da tutte le parti. Io Daniele non voglio sforare ovviamente, però
0: ma no non sforiamo, tranquillo.
1: Quindi questa nuova versione di Beautiful Days è sempre in eterno divenire, si modificherà sempre, perché Daniele siamo così, e Leonardo lo già rinvitiamo quando vuole, quando ha novità sportive viene qui e ce lo dice
2: con molto piacere.
0: I prossimi impegni
1: infatti ti volevo chiedere quali sono i prossimi impegni diciamo sportivi che hai.
2: Maratona di Roma,
1: quando si svolgerà?
2: 22 marzo, e poi l'Ironman a settembre.
1: Chissà. Ah, quindi è vicino l'Ironman.
2: È vicinissimo.
1: Chissà. Beh, noi sicuramente non appena dopo l'Ironman dobbiamo riaverlo qui a parlarci di queste due esperienze importanti.
2: Assolutamente, ecco. Assolutamente.
0: Ma chissà se la maratona di New York è uno degli obiettivi.
2: Ma perché no?
1: Vabbè, poi le maratone diventano un
2: una dire
1: andare
2: l'altra,
1: a scoprire il luogo, no?
2: Cioè, la uso anche per quello.
1: Certo,
0: noi
1: perché
0: fa solo la maratona di Mentana comunque.
1: Noi facciamo la maratona di Mentana adesso al referendum. Al referendum facciamo quella, no? Quindi sempre ritorno a marzo, sempre il 22
0: sì.
1: Se non sbaglio lo stesso. Quindi mentre lui farà una maratona noi ne faremo un'altra. Questa cade proprio perfetta, Perfetta. Bene, quindi noi ringraziamo Leonardo di essere stato qui con noi, di averci portato la sua esperienza di vita qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: Ringrazio il mio collega,
0: addirittura
1: compagno di navigata.
0: Grazie a te, Roberto.
1: Il
0: sempre
1: co-capitano
0: un
1: della nave, che
0: sempre un piacere.
1: Daniele Di Giacomo Antonio. Io
0: grazie
1: vi saluto
0: per la mia
1: e via...
0: ultima puntata, perché,
1: perché se danno quel potere a Leonardo, per te finisce qui la storia. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, vi ricordiamo di continuarci a scrivere durante la settimana, potete chiederci canzoni da inserire nella nostra scaletta. Spero vi sia piaciuto questo nuovo modo di intrattenerci fra di noi, proprio per farci conoscere meglio anche da voi. Vi diamo appuntamento noi a giovedì prossimo. Gli altri programmi che vi abbiamo detto saranno con voi tutto il giorno. Art Radio è sempre con voi, è proprio questo uno dei motti, giusto?
0: E quindi
1: vi diamo appuntamento noi personalmente a giovedì prossimo. Quindi da Art Radio e da Beautiful Days è tutto.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Chat Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Volume Zero. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume Zero.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Volume 0.
0: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
3: Non fartelo raccontare.
4: Vivilo!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brividi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: 气。
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: tuo nome.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Volume Zero.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume Zero.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
4: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo

0: darsi da loro.
1: I Maneskin a Sanremo.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

E ora si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero, mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: Number 6.
1: La nostra Viral Shot Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovete chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vince.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3 che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione, le tre preferite del periodo. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Number 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: numero 1.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata, posizione numero 1. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
7: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
8: Prima dei dischi d'oro.
7: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
8: Un programma dai giovani per i giovani.
7: Prossimamente. Su Art Radio.
8: Su Art Radio.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Art Radio presenta Lungo il Cammino, un programma di approfondimento religioso e culturale a cura della redazione di Art Radio News. Ascoltiamo il Vangelo di oggi.

0: se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Parola del Signore. In questa pagina del Vangelo di Matteo vengono riferiti alcuni logia, ossia alcune parole o sentenze, così come furono autenticamente pronunciate da Gesù. Esse sono poste all'interno del discorso elaborato da Matteo sul modo di comportarsi dei cristiani in seno alla comunità. Per comprenderlo, questo discorso deve essere collegato alla frase conclusiva della sezione precedente, in cui si afferma «Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si perda». È un monito a chi dirige la comunità di non escludere nessuno, senza prima aver tentato ogni mezzo per correggerlo dal suo errore o dal suo peccato. Niente, infatti, è più delicato della correzione fraterna. La regola data da Cristo per la vita e la conduzione della comunità è quella di tenere presente la gradualità del procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dalla preoccupazione di salvaguardare, con ogni cura, la dignità della persona del fratello. Il primato è dato, perciò, alla comunione. Deve essere salvata ad ogni costo, perché la comunione è tale solo se mette in opera ogni tentativo atto a convertire il peccatore. Se il fratello persiste nell'errore, non sarà il giudizio della comunità in quanto tale a condannarlo, bensì il fatto che lui stesso si autoesclude dall'assemblea dei credenti. Così avviene nella scomunica pronunciata dalla Chiesa. Essa non fa altro che constatare una separazione già avvenuta nel cuore e nel comportamento di un cristiano. Grazie per l'ascolto. Auguriamo a tutti voi una serena domenica.
1: Lungo il cammino, un programma di approfondimento religioso e culturale a cura della redazione di Art Radio News.
2: Art Radio.

0: Ah, che bello, che bello. Tuffiamoci, tuffiamoci. Buongiorno, bentornati insieme a noi in questa bellissima giornata. Ma oggi non è domenica. No, il programma si chiama così,
1: sì. Buongiorno.
0: Ecco, ti tuffi un'altra volta, Roberto. Esci.
2: Lo sai che poi mi fa male.
0: Esci quindi dall'acqua, perché hai fatto appena colazione adesso. Non credo che sia il caso.
3: Noi, no, noi ci siamo fatti un bagno, ma non di acqua.
2: Di umiltà, di umiltà.
0: Allora,
2: di
0: io umiltà. Voglio salutare innanzitutto la mia redazione, Susi, Mary e Rosy. Ragazza, al mio tre ci tuffiamo. Dai, uno, due e tre, giù nell'acqua. Ah, però Daniele, tu mi devi fare una cortesia. Non puoi mettere queste ragazze vicino a tutta la tecnologia. Mi stai bagnando tutto. Qua ci siamo bagnati tutti.
3: Abbiamo messo i teli per...
0: Ma che teli? Qua è tutto bagnato. Roberto, tu che fai? Tutto a posto?
2: Come io tutto bene, tutto bene.
0: Allora io ringrazio le nostre ragazze che hanno messo il topless anche oggi. Però glielo dici tu a Rosy che
2: vado io a dirglielo assolutamente.
0: Sì, ma lei avrebbe dovuto mettere il topless al contrario. Invece lei ha tolto la parte inferiore. È quella superiore che deve togliere.
2: Allora vado proprio a
0: non dire. Funziona così. Anzi, Rosy, mettiti sul bagnasciuga, così prendi un po' di sole, insomma. No?
2: Perché lei siamo sempre... in diretta dalla spiaggia, quindi stamattina.
0: Buongiorno dall'Arte Radio. Ancora. Buongiorno dall'Arte Radio Beach. Ecco, dovrebbero arrivare anche i ragazzi. I ragazzi, perché noi abbiamo invitato un po' di gente stamattina.
2: Certo.
0: Quando apre l'Arte Radio Beach, noi invitiamo tutti. Sta arrivando anche tu. Ho preso la malgioglite, sentite. Ecco ragazzi, entrate una alla volta, ma non vi tuffate adesso, proprio subito, no? Perché avete mangiato? Tu hai mangiato la focaccia? Buona focaccia,
2: sì.
0: Abbiamo il nostro pizzaiolo sul bordo della piscina.
2: Esatto.
0: Ecco, se avete mangiato adesso, aspettate una mezz'oretta e poi tuffatevi. Non era così.
2: Altrimenti finite come me stamattina.
0: Nella mezz'oretta no, tre ore bisogna aspettare. Tre ore. Una arriva alle 8 al mare. Mangiamo subito un bel panino, un bagno a mezzogiorno, arso vivo.
2: Oppure c'è la strategia che se ti butti subito, non è iniziata.
0: Infatti Daniele, vedi che sta mangiando il frappè nella piscina, nell'acqua.
2: Esatto.
0: Ecco.
2: Tu Daniele, mangia
3: con
2: sto Mary. Panino e buttati.
3: Con Mary lo sto mangiando.
0: Cazzo, è sempre il solito sei. Allora, e invece il traghetto arriva oggi? Oppure
3: ancora, mi hanno detto che tra poco arriverà.
0: Ecco, deve arrivare anche il traghetto.
2: Attracca il traghetto.
0: In piscina? Da noi,
2: esatto.
0: Pensa come siamo messi bene, mentre le altre radio, i parchi giochi, noi siamo nella nostra Arte Radio Beach, dove fra poco ci collegheremo con il nostro Vittorio Aimati, che sta sicuramente facendo il paperello,
2: esatto,
0: in acqua
3: con i bambini.
0: Con i bambini
3: perché è andata con la nipote,
0: con la nipotina.
3: Sì.
0: Lui sa tutto,
2: sa tutto,
0: da
2: sa.
0: Noi in Arte Radio News Generation non sfugge,
3: ci dobbiamo informare su tutto, scusa.
0: Non sfugge niente.
2: Il nostro Daniele Fede.
0: Ecco.
3: No, grazie.
0: Poi, perché ha fatto una brutta insomma, fine. Oggi avremo anche i collegamenti con medicina. Io lo sapevo. Fanno mettere il fianco perché ne deve arrivare un altro dopo. Non so io. Scusi, capitano, mi scusi. A destra! Quella sta facendo l'inchino, capito?
2: Certo, l'ultima volta non è andata benissimo, l'ultimo inchino...
0: Ecco, ti aspetta Rosy, comandante! Vabbè, detto questo, noi siamo pronti perché avremo una giornata pimpante.
3: Come sempre pimpante
0: e con i nostri programmi, tantissimi appuntamenti, tantissima musica, tantissime notizie, Medicina 34, 35, 36, avremo Bruno Crespa. Insomma, oggi veramente
3: Mario,
0: si preannuncia...
3: Anche
0: chi
3: Mario.
0: È Mario?
3: Mario Di Filippo.
0: Ah, Mario.
3: Mario, scusa.
0: No, Mario, tu sempre solito sei. Bene, allora, ragazzi, noi che cosa dire? 344-56-53-899 il nostro numero di contatti. Se non ci chiamate voi, vi chiamiamo noi. Che dire? Mo' vediamo. Fermi là.

0: Buongiorno, benvenuti a Veranda dal vostro Bruno Crespa. Oggi parleremo con il professor Ronzin in merito al corteggiamento del moscerino africano, soprattutto l'accoppiamento. Ecco, professor Ronzin, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille dell'invito, è stato un piacere venire qui a parlare, dare voce a chi di voce non ne ha, soprattutto semmai un piccolo ronzio, ecco, uscito calabrese. Però
0: naturalmente il professor Ronzin viene dalla Università Cattolica degli Accoppiamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero MIUR, della Università Cattolica di Torino.
1: È proprio da lì che vengo.
0: No, io me ne sono accorto dalla pronuncia. Buongiorno, certo, professore, come certo. Sta oggi in questa giornata dedicata al corteggiamento, all'accoppiamento, perché siamo praticamente a bordo piscina. Ecco, questa struttura nuova per quanto riguarda le puntate estive. Oggi siamo in piena estate, il primo giorno d'estate.
1: Oggi è il primo giorno d'estate.
0: Ma se ne è accorto adesso?
1: Adesso.
0: Oggi è sempre 21 giugno, no?
1: Esatto.
0: Ecco, ragazzi, avete rotto i palloncini. Ragazzi, mettetevi da parte. Per cortesia, date una sberla a quella bambina, va bene? Ok, grazie alla redazione. Io amo i miei nipoti.
1: Esatto.
0: Sì, va bene. Allora parliamo del corteggiamento, ovvero la danza. Il maschio avvia un preciso corteggiamento che di solito si divide in più passaggi neuronali. Ecco, come si posiziona il maschio di fronte alla femmina? Lei che è un esperto di accoppiamento.
1: Noi abbiamo osservato a lungo questi bellissimi moscerini che fanno questa danza, no? Prima è tutto, inizia appunto con l'approccio visivo e chimico, nel senso che si guardano, no, mi piace, no, non mi piace, no. E questo è il loro modo, i suoni che abbiamo sentito.
0: Sids nods,
1: è certo. Il loro modo di dire sì oppure no. E poi a quel punto inizia la fase 2, dopo che si sono scelti, inizia il testamento.
0: Ecco, parliamo di un argomento importante, quello che in realtà è molto pieno, il sistema neuronale, soprattutto di Daniele alla nostra regia. Ecco, parliamo dei feromoni. I feromoni, la femmina tocca con le zampe anteriori per captare questi feromoni.
1: Sì.
0: Come fa?
1: Lei gli dà uno schiaffo, per esempio, al moscerino uomo, gli dà uno schiaffo.
0: Ecco, come fa? Ha capito.
1: E poi il maschio canta una serenata, perché è il loro modo, insomma, triviale di avvicinarsi, e in quel momento...
0: Ma è serenata amica della luna, se la stocchi porterà fortuna.
1: Esatto.
0: Bene, allora parliamo di questo canto d'amore. Ecco, secondo lei potrebbe essere un connubio tra l'uomo e l'insetto in questo canto d'amore?
1: Guardi, calcolando che loro non cantano con la voce, ma cantano con le ali.
0: Ah.
1: Praticamente ci sono tutti questi moscerini che uno li vede, dice canta qui, no, lì.
0: Ecco, guarda l'argomento che oggi ci prende. Vediamo la prima foto, ecco la seconda foto, la seconda slide, e facciamo soprattutto questa statistica, che cosa c'entra con la Meloni, oppure cosa c'entra con la slide, cosa c'è, non c'entra, non è politica oggi, parliamo di ala. Estende a vibrare una sola ala per produrre una melodia specifica per la specie. Ecco, secondo te anche Daniele produce la melodia?
1: Secondo me Daniele ha un bel paio di ali.
0: Ah, ho capito.
1: Può fare anche lui.
0: E adesso parliamo di un argomento essenziale, un argomento importante, il licking.
1: Il licking?
0: Ah, io adoro il licking, lo dico sempre a chiunque incontro.
1: Posso dire che pure a me piace.
0: Parliamo di licking, ecco, non parliamo di licking,
1: no, perché forse il finger licking, forse, non lo so, vediamo.
0: Ecco, è venuto uno per accoppiarsi, quindi
1: è venuto un moscerino,
0: ecco, vuole accoppiarsi, quindi ma sicuramente l'effetto post accoppiamento sarà una cosa importante, quindi parleremo fra pochissimo di questo effetto post accoppiamento.

0: Uno spera sempre che queste canzoni volano via velocemente, perché no. Comunque questa sicuramente si prospetterà un grande successo.
1: Esatto, ecco. È successo
0: della serie non sappiamo cosa fare, ci facciamo questa canzone che in realtà sembra l'inno per andare a Valle Piedra.
1: Esatto.
0: Ma è bellissimo.
2: Prima Bruno Crespa ha parlato di canto d'amore e noi l'abbiamo messo.
0: E tu subito, no? Ha parlato anche di leaking, ancora allora... devo andare a vedere di che si tratta, sono curiosissimo.
1: Ho intuito io, eh.
0: Hai intuito, tu hai sempre quella faccia da volpino.
1: Esatto.
0: Allora, ci state scrivendo al 344-56-5389? No, e fate bene. Oppure artradio@gmail.com e fate bene anche in questo caso. E, Roberto.
1: Eccolo.
0: Oggi sei stato di mietitura.
1: Sì, oggi siamo stati di mietitura con Daniele. È iniziato questo nostro sodalizio ormai ufficiale già da domenica scorsa, ma oggi abbiamo proprio iniziato a lavorare.
0: Cioè tu e Daniele vi accoppiate sul
1: noi facciamo il leaking? No, no, no.
2: Non mandiamo in giro queste notizie,
1: no,
2: per favore.
1: Non ci credono, Daniele.
0: Ecco. Mannaggia.
1: E quindi sì, Art Radio è diventata ufficialmente la radio del Palio. Adesso ci hanno visto lì con i nostri cartellini, il microfono, tutti impauriti, scappavano da ogni parte.
0: Sì,
1: ma
0: sì. Tutti che si rifugiavano sotto il grano.
1: Sì, sì. Abbiamo incontrato tante persone, poi uscirà il video, insomma inizieremo a pubblicare. Quindi ci auguriamo, certo, che chi ci ascolta converga sulle nostre pagine per seguire noi, per seguire il Palio con Art Radio.
0: Converga.
1: Converga.
0: Beh, comunque noi lo stiamo facendo già la settimana scorsa con la mattina, con Claudia, stiamo cominciando a dare notizie in merito al Palio, ma lo stiamo facendo 2 mesi prima, quindi
1: esatto,
0: ci stiamo lavorando bene in questo
2: abbastanza
0: progetto, anche perché Art Radio quando prende a cuore le cose le porta a termine fino alla fine.
2: E con professionalità, io direi.
0: Nonostante tutto dobbiamo comprarci il drone.
1: Stai calmo,
2: perché oggi ce n'era uno,
1: sì?
2: Oggi ce n'era uno.
0: Ecco, mi porto la fionda la prossima volta. Sai che sono bravissimo con la fionda?
1: Ah sì, no, io non l'ho mai usata. Sì, oggi c'era il drone, perché c'è anche una equipe di ripresa ovviamente specializzata in tutti gli eventi del Palio. Quindi nulla, che altro dire, insomma, stiamo collaborando, la radio sta collaborando, la parte visiva, stiamo facendo dei contenuti. Ci sarà molto molto

0: del
1: una
0: signore.
1: Storia importante.
0: Esatto, è una storia importante perché è un signore del New Jersey che ogni anno
2: New Jersey è quello che si mette in mezzo alla strada per bloccare
0: sì,
2: il traffico.
0: Sì, che si chiamano così proprio perché sono stati costruiti in New Jersey.
1: Ah, ecco,
0: questo è il nome, sono andato a leggere.
2: Quindi se era costruita a Frosinone si chiama, mettiamo un Frosinone in
0: il
2: mezzo.
0: Il Frosinone, sì, e loro l'hanno chiamato New Jersey perché è prodotto da lì. Chi non lo sapeva adesso
1: terrificante.
0: Lo sa.
2: No, quindi terrificante il Frosinone.
0: Questo signore ogni anno viene al Palio 10 giorni e sta lì tutte le sere. Ovviamente.
3: Magari potremmo intervistare anche questo signore.
0: Certo, va bene, perché lui chiama tutti allo stesso modo, no?
1: Ciao, come stai?
0: Paisa, tutti paesà chiama, quindi sì, poi no, insomma,
2: il bello di questi di queste persone che vanno all'estero, in modo particolare in America, che ad un certo punto parlano napoletani.
0: Sì, sì, una
2: simile. Cioè, l'unico modo che hanno per acquisire l'italiano è non riesco a, che poi, per esempio, no? Allora mi disse ora un ragazzo che era andato a New York, quindi era nato lì, però è italianissimo, padre italiano. E allora io avevo una gabbietta con gli animali, gli uccelletti dentro, una mischia. Allora faccio, mi fa: "Ciao, anche io tengo gli uccelletti dentro la gabbietta." ho capito. E io tengo un uccignolo, un canario, un pappagallo. Sì. Ho capito, ma tu dove stai proprio? Stai a Spaccanapoli oppure stai a New York?
0: Ma lo sai, e non voglio fare il saputello, Daniele, perché vado pazzo per questi dettagli della vita.
2: Oh, benvenuti di tutto questo lato d'Italia.
0: Lo sai perché la maggior parte parla così?
2: Spiegalo.
0: Perché questa è una cosa che mi hanno detto proprio loro. Praticamente i nonni che si sono trasferiti lì parlavano solo ed esclusivamente il dialetto, quindi molti
2: certo.
0: Ti ricordi Sandra Marchigiano?
2: Sì.
0: Sono contenta per fare sta serata perché per lei l'italiano era quello,
2: certo.
0: Cioè la lingua italiana tramandatagli era quella lì. E quindi loro parlano in questo modo perché il nostro italiano non lo conoscono.
2: Sono riusciti quindi ad acquisire lo slang italiano senza studiarlo.
0: Esatto, perché è come se tu se una persona che parlasse solo il dialetto,
2: certo,
0: insegnasse a suo figlio quello l'italiano.
2: Io tengo buongiorno,
0: e tengo da fare una gira con la macchina.
2: Che bello, mangiando un po' di spaghetto che c'è in da coppa, pomarola dentro di uno spaghettiello. Ho capito. Beh, se io vado a New York come doveva? Quindi siamo sempre noi arretrati.
0: Esatto.
2: Quantomeno loro qua da noi che riescono a farsi capire.
0: E beh, loro c'hanno
2: io una volta l'inglese. Andando a New York dovevo andare a trovare proprio questi parenti, questo di cui parlavo, di qui sopra, e quindi sulla quinta strada, noi giustamente abitano quelle particine così, quelle periferie di New York. Allora andai a chiedere informazioni a quelli, perché è pieno di carrozze con i cavalli, no? Che ti portano a spasso per New York, c'è una zona, quindi andai a chiedere lì col mio fantastico inglese, che non è inglese, è slang americano,
0: tu puoi capire,
2: il mio era scolastico, il suo era così, ecco. Allora ho chiesto informazioni, scusi, dove posso trovare? Quello mi ha risposto bene, contento e fiero di aver trasmesso il mio inglese, e lui mi disse per fortuna che sono italiano, altrimenti ancora stavi qui a New York.

0: Ok. Non dovrei. Non dovresti. La Giusy Ferrerie e Francesco Renga. Ecco, vedi, è meglio l'accoppiamento degli insetti, guarda.
1: Esatto.
0: Non so da dove nasca poi questo accoppiamento così. Dice, oggi famo una canzone insieme.
1: Sono i featuring, che a Daniele piacciono tantissimo.
0: Come si chiamano?
1: I featuring.
0: Ah, ho capito, Daniele.
2: No, a me non piacciono, le è piacciono, uscita nuova piacciono questo brano, sinceramente. Vabbè, è così.
0: Ma che bella, allora io volevo sottolineare, diciamo, saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando attraverso il nostro sistema DAB. E che cos'è questo sistema DAB? Il sistema DAB non è altro che una, chiamiamola in modo rozzo, una FM avanzata.
1: Esatto.
0: Ecco, in realtà ci stanno ascoltando da tutta il Lazio, provincia di Roma, provincia di Frosinone, provincia di Latina. E come si ascolta la FM? E l'unica cosa è che chi ha una radio antica, perché adesso chi ha l'FM è antica, e non ci può ascoltare perché deve avere dentro le nuove macchine il sistema DAB, che è un sistema digitale. La bellezza di questo sistema digitale non è altro che l'ascolto, la pulizia, la nuova tecnologia permette di ascoltare in digitale perfetto, senza alcun tipo di fruscio. Magari ti ricordi, Daniele, se tu ti allontani dalla zona, come ci fa?
2: Sì, sì.
0: Le notizie, queste cose non accadono. O ascolti o non ascolti. Quindi il sistema DAB irradia col sistema digitale in tutti i ponti radio, quindi come le radio FM, ma con una frequenza maggiore. Se prima l'FM era 87, adesso viaggiamo sui 300.24, capito?
1: Ecco. Ok, sì, sì.
0: Ecco, questo è il sistema DAB che è perfettamente separato dal sistema web. Che è un'altra cosa.
1: Che è un'altra cosa, certo. Che poi chiunque può fare il web, quello sì.
0: Come è perfettamente separato dal sistema Amazon Alexa, che è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa ancora,
0: ecco,
1: sì.
0: Sono tre sistemi in cui è possibile ascoltarci e ascoltare altre radio.
2: E
0: come
2: infatti,
0: tutte le radio che si mettono da.
2: Se mi permetti, ci stanno ascoltando dalla Francia, dalla Russia. A me sempre dalla Russia.
1: Quando c'è Daniele, la Russia è garantita. So Daniele, dici cosa devi combinare.
0: Daniele, tu ci piaci di Russia. Tu vieni. Io sicuramente ti farei salire su drone per andare contro Ucraina. Tu essere il mio pilota.
2: Grazie, grazie.
0: Mio pilota di preferito.
2: Chiudiamo.
1: Di preferito.
0: No, mio pilota di preferito, perché tu hai già occhiale pronto. Occhiale sexy di bombardamento. Capito?
2: Sembri a Badantuono in questo momento, però
1: ci ha costruito una carriera a Badantuono.
2: La Nuova Guinea, anche
1: la Nuova Guinea, quindi sempre la Francia,
2: Il Canada, sì, sì, sì. Quindi, appunto,
1: allora facciamo una, proviamo. Amici della Nuova Guinea, quindi sarà
0: interessante. Nouvelle Guinea, bonjour.
1: Esatto, io allora parlo in italiano e poi c'è il traduttore.
0: Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Insomma, dipende da che ora.
1: Dall'orario.
0: Cioè.
1: chiamate.
0: Dica.
1: Chiamate.
0: Sì.
2: Molte voglio appelé, per dire
1: appelé. Appelé,
0: appelé. Appelé. Vous appelez nous. Pour le téléphone,
1: al numero.
0: Al numero
1: 3
0: 3 4 4 5 6 5 3 8 9 9.
2: Ecco.
1: Se non chiamate,
0: se
1: siete
0: voi non
1: proprio,
0: chiamate,
1: guarda, una roba che non.
0: Se tu basta. No.
1: Francese.
0: Vous devez appeler nous perché noi dobbiamo parlare avec vous, avec le nostre programmation.
1: Capito, amici della Nuova Guinea?
0: Ecco, avete capito.
1: Beh.
0: Oh, Daniele, detto questo, che stai facendo con Linda? Linda, alzati.
1: Batti le mani, Daniele.
0: Linda, alzati.
1: Batti le mani, Daniele.
0: Ecco.
2: No, non si è alzata, si è tuffata.
1: Tuffata.
0: Sempre la solita, sempre la solita. Bene, e fra poco parleremo di che? Parliamo di oroscopo.
2: Ma tra poco parleremo di Vittorio.
0: Chi
2: no?
0: È Vittorio?
2: No.
0: Chi è? Quello Vittorio, che è andato al mare, la faccia
1: rossa. Ah, i mati.
0: Sì, ciao amici di Alt Radio, sono Vittorio Aimati e oggi ti racconto una storia.

0: Tacci, sua, sei ingolfata.
1: Ingolfata? Non è mica una Volkswagen Golf questa.
0: Ma che hai capito, sei ingolfata. Sarebbe come quando uno si mangia una mela acerba e gli si intoppa il culo. A questa si è intoppato il carburatore.
2: E mo che famo?
0: E mo che famo?
1: Ho proprio paura che bisognerà farla partire a spinta.
0: Ma guarda come intelligente sto carabiniere, mica ci avevo pensato. Adesso, se voi due scendete un momento, date una spinterella di dietro, questa parte come un razzo.
1: Conforme? Oh, stia attento a questo provolone che è un tipo pericoloso.
0: Stia tranquillo, brigadiera, sto delinquente ci penso io.
3: Sei su Arredio, la tua musica al tuo spazio. Alza il cuore, alza il volume,
4: sei su Arredio. Sei su Art Radio, pronto?
5: Pronto?
4: Ma dove
5: pronto?
4: Sei?
6: Ma che stai a fare?
4: Dove sei?
6: Chi ci ha risposto, tra l'altro?
5: Allora, in questo momento, per la vostra goduria, io sono con il telefono nell'orecchio sinistro,
4: sì.
5: Però sto con mezzo busto dentro un mare meraviglioso.
4: Ti sembra giusto?
6: Mezzo busto dentro, quindi stai a testa in giù praticamente.
5: mezzo busto di sotto, dai, mettiamola così.
4: Anche noi siamo qui a bordo piscina. Daniele, non ti tuffare.
6: Ah.
4: Questo ancora che si tuffa quel macello, Daniele.
5: Ma io sono in questo momento insieme a Daniele, siamo io e lui.
4: Ah, però Daniele si tuffa in continuazione, sa?
6: Esatto.
5: Non ho capito,
4: allora,
5: ragazzi.
4: Allora, io so che tu stai facendo una diciamo da babysitter a questi 280 bambini della colonia, vero?
5: Sì, sono perfettamente in linea
4: bambini
5: con quello che dici tu, nel senso bambini sono circa 270 i bambini, sono naturalmente 100 donne, 100 bambine, 100 bambini. E all'incirca io sono il loro custode, come posso dire, il loro tutor in questo momento.
4: Bambini, fate piano, allora, piano. Chi li sento?
6: Sì, sì.
5: Cioè, è la cosa più straordinaria seguire i bambini. Guardate, appena finiscono la giornata, loro sono tranquillamente, serenamente addormentati, eccetera. La stanchezza invece di noi che li seguiamo è talmente tanta che non riusciamo a dormire. Sono due giorni che non dormo.
4: Quindi quando i bambini dormono tu che fai? Da tutor alle mamme?
5: Allora, quando i bambini dormono io cerco di dormire ma non ci riesco.
4: Cerchi.
5: Mettiamola così, dai.
6: E quando i bambini fanno ovo, Vittorio, tu che fai?
4: Questo è tremendo.
5: E quando i bambini fanno ovo io resto allibito perché ancora fanno ovo.
4: Sì, anche Daniele è rimasto illibato per questa storia. Non lo sento più parlare.
7: E che devo dire?
5: Daniele è illibato?
6: È rimasto illibato da questa storia.
5: Io fosse un uomo di mondo, invece è illibato.
4: Senti, ma Linda è uscita dall'acqua, è ancora sotto?
5: Linda?
7: Si è rituffata proprio adesso.
5: Ragazzi, non vi capisco, non riesco a capirvi.
4: Non capisci?
6: No, così guarda,
5: no, non riesco proprio a capirvi.
6: Quando la domenica non è qui, non ci capisce.
5: No, ma senti, ma vi posso fare una domanda, visto che siamo nella parte di Gabbia di Matteo, no?
4: Dai,
5: allora,
4: dai.
5: Vi voglio fare una domanda. Ho sentito questa mattina, perché comunque mentre stavo dentro l'acqua ascoltavo Art Radio, ho sentito questa mattina che Daniele e Roberto hanno fatto i mititori,
6: esatto.
5: Quindi hanno fatto i contadini.
7: Ah, pensavo che avesse ascoltato il Vangelo.
6: Sì, sì, sì.
5: Che cosa avete provato a fare i mietitori?
6: Beh, noi abbiamo provato la fatica dei campi, ovviamente, questo sicuramente. Poi noi in realtà non abbiamo mai preso il come ci ha detto Lillo, che è uno di quelli che abbiamo intervistato, uno dell'ente Palio, il suricchio, come viene insomma chiamato proprio, non ce l'hanno fatto provare.
4: Come si chiama in italiano, Vittorio?
6: La falcetta,
5: la falcetta,
6: esatto,
4: ecco, il suricchio. Ho capito bene. Quindi voi siete andati a correre dietro ai bambini col suricchio.
5: Hanno sistemato le regne?
6: Hanno sistemato le regne.
4: Che sono queste parolacce adesso?
6: Le fascine di grano le hanno sistemate, è tutto pronto. Niente, quindi Vittorio dobbiamo partire adesso, bisogna fare, bisogna fare.
5: Ma noi abbiamo già fatto la settimana scorsa per i nostri radioascoltatori, ascoltando il rappresentante dell'ente Palio, Andrea Margiotti, che ci è venuto a raccontare un po' di Palio. Poi con Roberto lo stesso martedì ci siamo sentiti e abbiamo parlato in diretta del Palio. E oggi è uscito un mio, ce l'avete notato,
6: esatto, che
5: mio,
6: quello che stavamo per mio, dire
4: editoriale
5: un mio editoriale su Arte Radio, l'importanza di Arte Radio e l'importanza del Palio, quindi l'importanza di questo connubio. Io mi auguro sia produttivo per entrambi le situazioni, evidentemente, ma posso essere anche, diciamo, non vorrei essere polemico, evidentemente, ma spero che si capisca che il valore che Arte Radio ha, un valore aggiunto non solo per il Palio delle Contrade, ma anche per tante altre feste che probabilmente si svolgeranno nella nostra zona, si stanno svolgendo nella nostra zona, e Arte Radio è davvero un valore aggiunto. Chi non capisce questo vuol dire che ha bisogno di studiare un po' di più.
4: Ha bisogno di un drone.
6: Ha bisogno di un drone, Vittorio. Non so se
5: sì, il drone fa anche di prima per un'altra cuoca, un'altra parola.
6: Esatto.
4: Vittorio, parliamo di te. Adesso forse la gente.
5: A proposito di quella parola, parliamo di me.
4: Esatto. Allora, tu sei al mare, giusto?
5: Sì, io sono riuscito a ritagliarmi un po' di giorni di ferie.
4: Bravo. E praticamente tu stai parlando con il telefono in acqua. Perché comunque chi ti guarda.
5: In questo momento sono in acqua. Sì.
4: È perché la gente che ti guarda, in sintesi, dice questo. Mariello.
5: La gente mi sta guardando e qualcuno è stupito. Qualcuno fa come i bambini, e qualcuno si porta il dito nella fronte e dice: ma questo è matto, parla. Che sta al telefono, capisci?
4: E meno male che oggi non c'è nemmeno Giovanni Maria Nicola, altrimenti sarebbe un macello.
5: Giovanni Maria Nicola, io non lo so se oggi riuscite a rintracciarlo, perché da quello che sto io sta ancora in cerca di Ghepardo, però insomma questa è una cosa che non lo troverà oggi.
4: No, oggi sei a riposo. Insomma, è una bella giornata. Adesso andrai sul cocktail non appena ne aggancerai con noi, no?
5: Andrò al bar, mi metterò sotto il patio del bar a prendere uno sprizzino, mettiamola così, e penserò a voi che invece state in questo nel nostro straordinario studio di Arte Radio, dove ve lo giuro vorrei starti anch'io. No, e domenica
6: lo sprizzino, poi
4: no, veramente lo sprizzino ce l'abbiamo anche noi, perché siamo a bordo piscina. Rosy, tuffati, dai, fammi sentire. Senti Rosy, che senti? La nostra centralinista, ecco, anche noi, perché abbiamo Arte Radio Beach. Fra poco arriva anche il traghetto con gli altri bambini. Insomma, siamo presi anche noi.
5: Allora, in questo momento sto ricercando il mio ombrellone. Scusate, questa è una comunicazione di servizio che non trovo più. Pensa un po' come
6: si è perso Vittorio Amati nella spiaggia.
4: No, forse perché è stato sganciato dal posto. Perché la signora che ci ha risposto prima ha visto il blu, è andata via con l'ombrellone.
5: Allora, eccolo, ho trovato my umbrella.
4: Senti, ma Linda me la rimandi?
5: Sì, non c'è problema, ve la rimanderò nel pomeriggio.
4: Certo.
6: Dopo lo sprizzino.
4: Dopo lo sprizzino. Daniele, devi aspettare il pomeriggio per parlare con Linda, Ciao Vittorio! Resta
5: qui! Allora ragazzi, io vi ringrazio per la chiamata, sono molto contento di essere stato con voi, seppur per 5 minuti. Domenica sarò in diretta con voi senza ombra di dubbio. Posso fare un promo?
4: Vai, promo.
5: Il promo è per domani sera, dove ci sarà la trasmissione di Chiara Sabba. E ci sarà naturalmente la trasmissione di Roberto, ci sarà quella di Claudia, eccetera eccetera, però io sottolineo quella di Chiara perché è la prima trasmissione che fa Chiara in diretta da sola, e quindi ho piacere di promuoverla. E poi, scusate, ma io voglio promuovere sempre Ti Racconto Una Storia ogni venerdì dalle 21 e venerdì prossimo avremo una storia particolare. Parleremo di un albergo di New York, che è veramente una cosa molto molto molto curiosa. E poi tutti i programmi di Arte Radio, naturalmente, tutti i programmi di Arte Radio a cui sono particolarmente affezionato.
4: Va bene, Vittorio, buon proseguimento di giornata.
5: Buon proseguimento a voi, buon proseguimento a tutti i nostri radioascoltatori. Tante belle cose, un abbraccio a tutti.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E, fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Il gruppo Farmacie Montecuollo offre sul territorio un servizio capillare di altissima competenza per aiutarci a migliorare la tua salute e quella di chi ti sta a cuore. Potete trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50 a Lariano. Ecco alcuni dei nostri servizi: Holter pressorio cardiaco, autoanalisi, corsi preparto con personale altamente qualificato, lista nascite, laboratorio per preparazioni galeniche e fitoterapiche, settore cosmetico qualificato con consulenze personalizzate, un ampio parcheggio riservato ai clienti e molto altro. Un team di specialisti e professionisti del settore sono a tua disposizione per aiutarti e consigliarti al meglio nel tuo percorso quotidiano di salute. Gruppo Farmacie Montecuollo, ogni giorno dando il meglio di noi. Ci prendiamo cura di te.
4: Buongiorno, mi dica.
5: Scusi, signore, vorrei assaggiare qualcosa di sano e genuino.
4: Come dice, sano e genuino?
5: Ce lo lieti, fatti a meno. Fettuccini, con i funghi porcini e i famosi cannelloni. Vengo dall'Inghilterra. Because si sente il profumo fin lì.
4: Si sente il profumo fin là e ha ragione, perché ha trovato il posto giusto. Quando vuoi sentirti a casa, ma con quel tocco in più, c'è il ristorante al ponte di Mastrella Dalmazio, dove potrai gustare cellitti, fettuccine e tutte le specialità del nostro territorio.
5: Beautiful. Ho l'Aquilina in Bacca.
4: Qui al ponte trovi tradizione, gusto e qualità in un ambiente familiare dove ogni piatto racconta il sapore vero della nostra terra.
5: Meraviglioso. Dove posso trovarlo?
4: Qui a Lariano, in piazzale Luigi Brasse 25. O chiamare i numeri 06 9760 9270 oppure 380 3518 396. Ristorante al Ponte da Mastrella, dove la buona cucina incontra il piacere di stare insieme.
6: Calda, accogliente, pratica ed elegante. Rendi la tua casa unica con Dannibale SRL.
7: Azienda specializzata nella rivendita di materiali da costruzione, ceramiche, pavimenti, arredo bagno, idromassaggio, termoidraulica, condizionamento e riscaldamento.
6: Una ricerca continua di nuove forme e nuove soluzioni in sintonia con le vostre esigenze.
7: Dannibale SRL vi aspetta nei propri showroom in via Roma 225 a Lariano, 06 96 55 187. Dannibale SRL, l'eccellenza a casa tua.
8: Globo Ariana.
9: Globo Ariana. Globo Ariana. La scelta giusta per i tuoi serramenti è infissi in alluminio, altamente isolanti, porte blindate, finestre e scuri. Soluzioni per la casa, uffici e aziende.
8: Globo Ariana, eccellenza nei serramenti, creati nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico.
9: Vieni a trovarci nei nostri showroom in via Roma 73 a Lariano.
3: telefoni 06 8913 0531 oppure 348 29 38 376 Globo Ariana Import Export @gmail.com.
8: Richiedi subito un preventivo. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
10: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole, controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
11: C'è una bellezza che nasce dalle mani, dalla passione, dalla cura per i dettagli. La Training Academy trasforma il tuo talento in una vera professione, con corsi regionali di estetica, onicotecnica, acconciatore, tatuaggio e trucco cinematografico, con docenti qualificati e laboratori moderni. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la bellezza non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale Roma oppure chiamaci allo 06 920 9954. Training Academy, dove la bellezza prende forma.
3: Il gruppo Farmacie Montecuollo offre sul territorio un servizio capillare di altissima competenza per aiutarci a migliorare la tua salute e quella di chi ti sta a cuore. Potete trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50 all'Ariano. Ecco alcuni dei nostri servizi. Holter pressorio cardiaco, autoanalisi, corsi preparto con personale altamente qualificato, lista nascite, laboratorio per preparazioni galeniche e fitoterapiche, settore cosmetico qualificato con consulenze personalizzate, un ampio parcheggio riservato ai clienti e molto altro. Un team di specialisti e professionisti del settore sono a tua disposizione per aiutarti e consigliarti al meglio nel tuo percorso quotidiano di salute. Gruppo Farmacie Montecuollo, ogni giorno dando il meglio di noi, ci prendiamo cura di te.
12: Profumo di tradizione. Voglia di stare insieme. Dal 2 al 5 luglio non prendere impegni. Arriva la decima cellittata l'Arianese. Il Comitato Ara di Norma firma la festa dell'enogastronomia all'Ariano, in zona campo sportivo. I protagonisti assoluti? I ristoranti di Lariano, pronti a deliziarti con i prodotti tipici del territorio. Spazio per tutti, con 1000 posti a sedere interamente al coperto e ingresso gratuito. E tra un piatto e l'altro, il divertimento è assicurato. Grandi concerti di musica dal vivo, show di danza e dimostrazioni sportive. Decima cellittata l'Arianese. Il sapore dell'estate ai Castelli Romani. Evento patrocinato dalla Regione Lazio, con il contributo di Arsial, del Comune di Lariano, Città Metropolitana di Roma Capitale e Parco dei Castelli Romani. Vi aspettiamo!
13: Resta qui, non vi muovete perché siamo tornati grazie alla regia che è sempre impeccabile. E vi ricordiamo che ci sarà la cellittata l'Arianese, un evento importante e molto bello dove la tradizione e l'enogastronomia viaggiano in un connubio fantastico. E lei praticamente, questa sagra, riesce a farti riassaporare le bellezze, ma la particolarità che qual è? È che tutti i ristoratori di Lariano partecipano per la sua realizzazione, quindi avremo e soprattutto assaporeremo le pietanze locali in modo cellitti, in tutte le salse. I celletti sono i famosi gnocchi lunghi, esatto. No? Gnocchi lunghi che in ogni paese ha...
14: gli strozzapreti anche, no?
13: È bravo, diciamo che... perché i preti, uno di questi preti, mentre li mangiava si è strozzato. Ecco perché si chiama così.
15: Sì, però quello che un'altra pasta, o fanno pure quelli?
13: Anche quelli.
15: Anche quelli.
13: E facciamo
15: anche
13: di tutto, qui all'Ariano ci saranno musica, teatralità, spettacoli dal vivo, danza, sport. Insomma, vi invitiamo dal 2 al 5 di luglio, Arte Radio e Radio Ufficiale. E domani, cioè in questi giorni, penso questa sera, quindi questa sera si state ascoltando domani. oggi, se state ascoltando oggi, quindi è domani. In sintesi, ecco.
15: No, Maria, io esco.
13: Capito? Ecco, hai capito? ci sarà la conferenza stampa dell'associazione Ara di Norma che verrà quindi nei nostri studi.
15: Ok.
13: Ecco, quindi domani sera, mi raccomando, ascoltateci, perché sentiremo proprio dalla voce del presidente e dello staff quali saranno le informazioni e le curiosità in merito. Va bene? E adesso io darei la linea al nostro Freddy Scotti.
15: Ah,
13: per,
15: sì?
13: per chi vuole essere strabilionario.
15: Bello.
13: Ecco, siamo pronti, Jerry? Jerry c'è? È arrivato già? Non è arrivato, ma
15: non è arrivato già.
13: Perché fa così questo?
15: È che non è una star. Le star fanno così.
13: Eppure sai, gli hanno dato la laurea per la divulgazione a Jerry Scotti proprio.
15: A Jerry Scotti?
13: Sì, gli hanno dato la laurea. Ecco, è arrivato. Lui arriva sempre col tuono.
15: Sì.
14: Arriva così, è proprio il brevetto, cioè, del tuo.
13: Allora, signori, buongiorno, benvenuti al nostro Chi vuole essere bilionario. E qui sulla mia destra abbiamo Severino dalla provincia di Milano e Ettore dalla provincia di Siracusa. Buongiorno.
15: Buongiorno, io sono il secondo, ovviamente.
13: Devo
15: settare il cervello per farli così diversi.
13: Ettore.
15: E invece qui vicino a me
13: c'è Severino dalla provincia di Milano.
15: Buongiorno a tutti, sono di Milano, mi chiamo Severino, non so perché a Milano Severino non si è mai visto.
13: Volevo
15: fare un saluto a Daniele che è lì dietro. E ciao Daniele.
13: Beh, certo, lo staff, grazie per lo staff. Allora, grazie. Siamo pronti. Metta le cuffie. L'ha messe?
15: Le ho messe.
13: Allora, attenzione ragazzi, e vi faccio qualche domanda semplicissima. Allora, per 2 milioni di euro vorremmo sapere in quale giorno dell'anno si verifica solitamente. Aspetta, prima, scusate, devo il regolamento. È chiaro che daremo 2 milioni di euro fino ad arrivare a 2 biliardi, così possiamo giocare. Avete la stecca?
15: Certo.
13: Ecco, ok. E, detto questo, il regolamento prevede che se non risponderete in tempo, perché avete dei minuti, dovreste fare un bonifico ad Alteradio.
15: Per me non ci sono problemi.
13: Ecco, quanti secondi abbiamo, Daniele, a disposizione?
14: Pochi.
13: Quindi 60 secondi per rispondere a queste domande, va bene?
15: Sono pronto.
13: Ok, pronti. Allora, attenzione, per 1 milione di euro, semplicissimo, in quale giorno dell'anno si verifica solitamente il solstizio d'estate nell'emisfero boreale? Hai 60 secondi, pronti ragazzi, Severino ed Ettore, attenzione. Ci dispiace, il tempo è scaduto, non avete fatto in tempo, è chiaro che dovete essere, questo 60 secondi sono volati, guarda.
15: Questi erano 60 secondi.
14: lei è a Milano, però, deve essere abituato.
13: Però nulla è perduto, è possibile recuperarli, Se intanto mettiamo 1 milione di euro da parte.
15: Quindi, quindi adesso dobbiamo dare 1 milione di euro
13: non ancora, non ancora.
15: Io non dongo niente a nessuno, ecco. Quest'altro qui poi è del sud.
13: Allora, quale famoso monumento parigino può diventare fino a 15 centimetri più alto in tenuta a causa della dilatazione termica del ferro? Il Museo del Louvre, l'Arco del Trionfo, la Cattedrale di Notre Dame e la Tour Eiffel. Per 60 secondi, per un altro 1 milione di euro. Attenzione, vai col tempo.
15: Io credo che sia pure... Sapevo che Daniele...
13: Tempo riscaduto, mi dispiace. Quindi come può pensare? Soltanto che lei pensa il tempo scade.
15: Esatto.
13: E vabbè, non è niente di... Ettore, la vedo un po' affaticata, sia tranquillo.
15: No, ma io non mi affatico, io mi preoccupo, soprattutto per la macchina di Daniele.
13: Che mi sembra una lieve minaccia questa, Daniele. Però tranquillo, perché ancora c'è un'altra domanda, perché l'altra domanda è tutto è possibile. Comunque la risposta qual era secondo te? Non lo sappiamo. Va bene, nemmeno noi. In realtà era il Museo del Louvre. Mentre la domanda precedente dell'emisfero boreale qual era secondo te?
15: Era il...
13: Non lo sappiamo. Mi dispiace. Ok, attenzione, passiamo alla prossima domanda. Allora, vedi, la domanda è assente.
15: Esatto.
13: Ma ci sono le risposte. Allora, dal frutto estivo è composto per circa il 92% di acqua. Attenzione, per un altro milione di euro, e sono tre.
15: Qual secondo me,
13: qual è il frutto estivo? La pesca, il melone, l'anguria oppure l'albicocca? 60 secondi da adesso.
15: Secondo me è la pesca.
13: Mi dispiace, ma non è andata a buon
15: fine. Immagino sia finito il tempo.
13: Il tempo è finito.
15: Daniele, occhio, perché con questo sole le macchine possono anche andare in autocombustione.
13: È finito il tempo. Beh.
14: La mia elettrica.
13: Attenzione.
15: Peggio.
13: Il corto. Allora, un'ultima domanda, perché dalla regia siamo buoni. Siamo buoni e vogliamo fare recuperare questi 4 milioni di euro che in questo momento entrambe avete perduto.
15: Devo rinunciare al loft a Milano Duomo.
13: Ecco, allora. Questa domanda è rivolta al signor Severino da Milano.
15: Sono me.
13: Siete. Allora, come si chiama il fenomeno ottico frequente nelle calde giornate estive che fa apparire l'illusione di specchi d'acqua sull'asfalto o nel deserto? Attenzione, l'aurora, la fata morgana, mirage, l'arcobaleno di calore. Attenzione.
15: A primo acchito io direi...
13: Che stava succedendo? Un terremoto.
15: Se non ti partiva la musichina, caro mio Daniele, rispondevo, ti salvavo la macchina. Purtroppo adesso hai perso la macchina. Gabbia di Martin, sì. 1, 2, go!

0: Chi si muove, ragazzi, bentornati in questa giornata fantastica, in questa giornata meravigliosa, calda. E oggi si prospettano 29 gradi. In questo momento ci sono 29 gradi all'esterno, all'esterno. Quindi è molto bello, è bello per coloro che ci stanno ascoltando in riva al mare, come l'Aimati. Ed è bello per coloro che invece si ascoltano stando a casa con l'aria condizionata.
1: Ai mandi, ragazzi, era tanto dispiaciuto di stare al mare. Stare qui.
0: Infatti lo sento.
2: Si sentiva dalla voce.
1: Gli staranno asciugando le lacrime adesso.
0: Sì, le salate.
1: Sì.
0: Va bene, mentre lui fa lo spritz, noi diamo la linea al nostro Daniele per l'oroscopo. Vai con l'oroscopo. Ecco, ringrazio Stewart che sta suonando dal vivo questa melodia.
1: Ciao Stewart.
0: E lui si trova in sala di produzione e tutti i nostri stacchetti sono dal vivo, eh?
1: Certo.
0: Quindi non è che uno registra questa stacchetta. Grazie. È bravissimo poi, eh?
1: Ah, oggi ci manca la cornamusa live, però.
0: La prossima arriva.
1: Arriva adesso.
0: Eccola.
1: Ok.
0: Ma senti,
2: devi spoilerare tutto.
1: Sì, no, più... perché capito questo.
2: Ce l'ho qui vicino io la cornamusa.
1: Meno male che ce l'hai vicino, poteva andare molto peggio, Daniele.
0: Esatto. La cornamucca.
1: La cornamucca, ecco. Invece è più invadente, esatto. Non la possiamo usare.
0: Allora, io partirei subito, ragazzi, concentrateci.
1: Vai.
0: E voi che siete dell'Ariete, tu sei dell'Ariete, no?
1: Cioè, no.
0: No, appunto. Domenica sembra proprio il giorno giusto per farvi valere, ma domenica, non oggi.
1: No.
0: E dire ciò che desideri ottenere, perché lunedì, quindi oggi... o ieri o domani, insomma, o martedì, quanto vi pare, risultano giornate confuse o nervose.
1: Toro, spero che questa giornata porti una risorsa in più, quella dell'amore, che
0: al
1: torna
0: toro.
1: Al toro,
0: okay.
1: Che torna a farsi sentire con la luna favorevole.
0: Pure, poraccio.
1: Marte nel segno per voi.
0: Grazie. Gemelli, Daniele, il tuo segno Gemelli, no?
1: Gemelli, tu sei Gemelli.
2: Io ero il toro.
0: Ok, bene, complimenti, hai la cornamucca vicino, lo so. Oggi ti senti un po' sottotono, un po' come ieri e un po' come domani. Insomma, sei sempre sottotono. L'astrologia aiuta a capire come impostare le giornate. In questo giorno parlare troppo rischia. Quindi muto, come un pesce devi stare. Vai.
1: Cancro, puoi festeggiare l'estate. Oggi il sole entra nel tuo spazio e Giove è già presente, creando una condizione
0: troppa
1: che porta
0: gente,
1: maggiore soddisfazione. Ma
0: che è tutta questa gente? Leone, in questo periodo appari molto più attraente e anche più propositivo in amore. Sono io, Leone.
1: Salutiamo il Papa.
0: Si possono distinguere due situazioni: chi vive già una relazione è stabile e chi invece non la vive. Quindi ecco, in sintesi, chi ci ha detto di nuovo sto niente. Vergine.
1: La luna nel segno in questo fine settimana porta una forte voglia di riscatto, soprattutto per
0: hanno
1: quanto
0: rapito.
1: Riguarda.
0: Hanno rapito.
1: Sì. Senti di scatto. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le relazioni con gli altri.
0: Hai capito?
1: Perché le relazioni con te stesso invece
0: non ce l'hai.
1: I Vergine le vanno
0: niente.
1: Benissimo.
0: Certo. No, i Vergine non dovrebbero avere relazioni
1: con se stessi.
0: Sì. Con se stessi ce l'hanno, dovrebbero. Oddio. Andiamo avanti.
1: Ecco.
0: Sagittario. Sagittario. È il Sagittario, no?
1: Certo.
0: Già sembra il Sagittario, ma era la bilancia.
1: Era la bilancia.
2: E dai mati,
0: sono giornate di grandi svolte e di ritorno in prima linea. Chi ha vissuto gli ultimi mesi tra difficoltà, rallentamenti, chi si trova su una corda anulare, insomma, si trova in una condizione positiva.
1: Scorpione, giugno è stato un mese importante per il lavoro, con nuovi progetti, programmi e relazioni professionali che stanno proseguendo in modo attivo.
0: Bene, complimenti. Vittorio. Non è un periodo in cui qualcuno può dirti cosa fare o evitare. Hai una determinazione naturale che ti porta a seguire le tue scelte senza farti condizionare. Cioè, a tutti, a questa ti racconto una storia. Evidentemente, naturalmente, più evidentemente.
1: Sta nascendo l'imitazione di Vittorio Emati.
0: Questa nostra storia. La prossima settimana, evidentemente, vi faccio naturalmente. Consenzialmente, evidentemente, vi faccio ascoltare, soprattutto vi porto, evidentemente, a New York. Capricorno.
1: La luna favorevole invita a dedicare questo fine settimana alla famiglia e alla gestione delle emozioni legate ai rapporti più stretti. Non ci sono blocchi.
0: No, nemmeno New Jersey.
1: Niente. Nemmeno un New Jersey per strada.
0: acquario. E quando uno parla dell'acquario io già sento il tuffo. Non è facile definire questo periodo completamente sereno dal punto di vista astrologico. Quando emergono dubbi, per te significa spesso che qualcosa nell'ambiente sta cambiando. Quindi ti consigliamo di cambiare ambiente.
1: Questo è l'ultimo segno, il famoso segno pesci.
0: Pesci
1: fuori, capito?
0: Pesci.
1: Daniele, ecco. È arrivato adesso, quindi fra poco arriva pure...
2: I pesci
1: tra poco gli arriverà pure la battuta pesci fuori.
0: Ma come? Tu fai i pesci, si tuffano. I pesci sono nell'acqua. E tu che ti tuffi in continuazione sulla nostra piscina di Art Radio Beach. Pesci.
1: Tra venerdì sera e questa giornata si avverte una certa confusione generale, accompagnata da un calo fisico che rende tutto più pesante del solito.
0: Fritta, una bella frittura è a morte sua. In sintesi, no?
1: Pescina serata, vabbè.
0: Certo.

dicono che non sei la stessa di prima. Cambiano i sassi col tempo, sfigurati dal mare, pensano.

0: buoni del pane. Cosa c'è? La mortadella buona.
1: Più morbidi. Esatto.
0: Abbiamo ascoltato. Posso farti le l'ending?
1: Vai. Il disannuncio.
0: E abbiamo ascoltato la bellissima canzone Più buoni del pane di Roberto Lanna.
2: Più
0: Macron.
2: Morbidi.
0: Più buoni, perché io ho fame questo. Ah. Dai, mi ha rovinato la. Più buoni del pane di Roberto Lanna Macron. Bella questa canzone.
1: Grazie,
0: parliamo di te. Parliamo di te.
1: Come parliamo? L'ho fatta già l'intervista.
0: L'hai fatta. Bene, cantata in diretta con Stewart, che l'ha suonata dal vivo.
1: Cornamusa, tutto
0: con la cornamucca, insomma, in tante cose. Ecco, e, Daniele,
3: raccontami di te.
0: No,
1: ma che vuoi, Daniele? Ma che
2: ma no, no, perché ogni volta che dici parliamo di te, parte lo stacchetto.
0: Mi ha preso sul serio questo.
1: Cioè,
0: beh, andiamo un po', vi dico le ultime notizie delle ultime settimane, un po' di curiosità. Allora, qui c'è un gesto eroico, eh?
1: Sì.
0: Oh, salva a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. Mi sembra un amico mio, no? Che poi è del paese tuo.
1: Arterre.
0: Mi raccontò che il suo nonno si trovava davanti a un bar principale di Atena, stiamo parlando della seconda guerra mondiale,
1: okay.
0: Quando mentre stava leggendo un libro, un giornale, il classico giornale, e vede un missile che è lanciato sulla città di Atena e lui alzandosi lo becca con le mani e lo blocca impedendogli di cadere.
1: A che ora te l'ha raccontata questa cosa? Era dopo pranzo, secondo me.
0: Allora ho pensato, ma non è che sono tutti così di Atena.
1: Speriamo di no.
0: E allora l'indomani me ne ha raccontato un'altra, sempre lui. Poi sì. Ti dico chi è, nome e cognome, dove abita.
1: Ok.
0: E mi ha detto, sai, io sono andato a Frosinone, all'acquapark.
1: Sì.
0: Sembra che ci sia un acquapark.
1: Non lo
0: so.
1: Sapevo.
0: Nemmeno io. Però mi disse che c'era. Come lui si tuffò da questa piscina. A un certo punto, tuffandosi, considerando che la stazza non è che una lice, quindi bello robusto, si tuffa in piscina e trova una botola. Quindi cosa fa? Apre la botola.
1: Certo, la prima idea che ti viene in mente, giusto, se trovi una botola.
0: Poi, senza considerare la pressione della botola.
1: Esatto.
0: Ecco, apre sta botola e si introduce.
1: Sì.
0: No? E diciamo sta una mezz'oretta sott'acqua in apnea in nostra botola e dice, sai dove sono uscito? Dove sono uscito? Alle Terme di Fiuggi.
1: Ah, da Frosinone.
0: Perché non parli?
1: No, perché amici questi non sono.
2: Ma perché è uscito pure, capito?
1: Ma non l'hanno fatto mai uscire, secondo me. Forse Roberto è andato a trovare.
0: Ti posso garantire che si tratta di una contrada di Atena.
1: Immagino,
0: non è proprio
1: immagino.
0: Centrale.
1: Quello lo immagino. Sì.
0: Non credo che faccia il palio, perché non pensano che sia inclusa. È una mini contrada. Allora, salva a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. No, lui era.
1: Non quello d'Atena, questo.
0: No, l'amo in bocca ce l'ha il squalo.
1: Okay.
0: E chi è di noi che vede uno squalo con un amo e subito mette la mano dentro e glielo toglie, poverino, no? L'impresa di Elliot Sudal, Suda perché giustamente,
1: Sudal sì,
0: è un pescatore della Massachusetts,
1: sempre qua ci capiamo,
0: sempre questo, Stati Uniti. L'uomo ha soccorso il grosso predatore sulla costa di Nantucket, giusto?
1: Sì.
0: Riuscendo ad aiutare l'animale senza riportare ferite, va bene?
1: Beh,
0: oh, questa è bella.

0: va bene?
1: Sì.
0: Comunque questa te l'ho detta. Il cane Bruce, perché dovete sapere che anche Daniele ha un cane che si chiama Bruce.
1: Sì.
0: Finisce alla deriva.
2: No,
0: su...
2: io ho un cane che si chiama Lee.
0: Lee. Il cane Bruce finisce alla deriva su un kayak da solo, trovato nel mare del nord, da pochi chilometri a largo. L'animale è sfuggito al proprietario e pensa, ha preso un cane in kayak per andare via da questo e l'hanno ritrovato.
3: Perché hanno incontrato Daniele, dice dove è andato a finire Bruce? E lui gli diceva lì,
0: lì,
3: lì, lì,
0: lì, lì, lì. No, ma questo perché l'ha recuperato evidentemente l'ha recuperato.
3: Ma non lo fa mai più perché sì.
0: Dopo tanta apprensione, per fortuna, è stato ritrovato infreddolito e assetato, e quindi lo riporteremo nelle nostre, naturalmente, storie del venerdì.

0: Ciao a tutti amici, buongiorno e benvenuti a Temptation Island. Oggi siamo qui con Filippo. Ciao Filippo, parlami di te.
1: Ciao a tutti, sono Filippo, vengo da Torpigna a Tara, vicino Roma, insomma, nella parte centrale. Sono qui perché con la mia fidanzata Kathleen ho paura che... Ho fatto io la richiesta perché penso che da quando che l'ho vista con altri quattro uomini a letto, penso che lei mi tradisca in questo momento. Cioè, penso, non sono sicuro però.
0: No, veramente? Veramente è stato un abbaio, è stato il sole. È stato il sole, ma perché... Tu ti stai prendendo in giro da solo, guarda.
1: A me l'amici mia mi hanno detto che non è così.
0: No, tu ti stai prendendo in giro da solo, perché io queste cose le faccio per stare insieme, è una cosa di gruppo, mi diverto.
1: L'amici mia dicono parodondà.
0: E poi non mi dici mai niente di bello, tu.
1: Io tutti i giorni ti dico, ah, bella mia, via qua, bella mia, via qua, invece niente.
0: No, ma questo me lo dico da sola, io sempre mi dico, bella mia, via qua, guarda.
2: E adesso invece abbiamo da quest'altra parte Mirko. Mirko, tu perché hai scelto Temptation?

0: Ciao a tutti, sono Mico, vengo da Napoli, vicino a Napoli, a Nola.
1: Ecco, perché hai deciso di venire qui?
0: Io praticamente ho visto che la mia ragazza ha 754 messaggi su Instagram.
1: Ah beh, nemmeno tanti di questi tempi, dai, non devi essere così.
0: Con tutti i nudini, quindi lei poi mette il voto, quindi penso che lei sia un po' per pezza, va.
1: Quindi tu sei qui per vedere che cosa?
0: Per quale... vedere se lei veramente cerca l'amore a altri uomini.
1: Ah, ho capito. Stefano, ecco Stefano, tu perché sei qui? Ha deciso di essere qui a Temptation?
0: Vai, Stefano.
2: Perché Gertrude non mi ha messo le corna già una volta e voglio provare. Cosa si
1: prova?
0: Stefano mio.
2: Mi ha messo le corna già una volta e voglio vedere se posso evitarmi ancora.
1: Ah, ok.
0: Ho fatto un corso di dizione,
1: Stefano. Quindi non ti fidi, non ti fidi.
2: No.
1: Ecco, e andiamo invece da quest'altra parte, che intanto, amici, voi non ci vedete in questo momento, ma noi siamo vicino al falò. Abbiamo acceso un falò e con la matticella, perché stiamo mettendo le salsicce buonissime, stiamo facendo il barbecue in riva al mare. Ecco, quindi vicino a me invece ho Giorgio. Giorgio, tu perché hai scelto di venire qui a Temptation?
3: Allora, io sono di Prato.
1: Ecco.
3: E a forza di andare per Prati,
1: ecco,
3: ho trovato la mia fidanzata. Che si chiama Estrella.
1: Estrella?
3: Estrella.
1: Estrella?
3: Sì. L'ho trovata straiata.
1: Ecco. Perché?
3: E stava sopra, cioè sotto.
1: Sopra o sotto?
3: Con altro uomo, con altro uomo. E noi in Toscana si fa così quando si hanno questi problemi, si va a Temptation Island.
1: Ah, quindi
3: almeno pure io ci si rimedia qualcosa, no?
1: È da considerare che comunque è la vista tipo hamburger sulla sua fidanzata.
3: Sì.
1: Sopra e sotto.
3: Esatto.
1: Ok, quindi ha deciso di venire qui, ma pensa che ci saranno delle aspettative?
3: Ma io credo che avendoci 20 figlioli a disposizione qualcosa mi invento,
1: Ho capito, bene. E andiamo per concludere alla parte di Pierduilio. Pierduilio, prego, Pierduilio, tu perché hai deciso di venire qui a Temptation?
2: Ma io sono venuto qui a Temptation perché...
0: ragazzi, Martina, c'è un livello altissimo.
2: Martina, e io voglio fare un appello a Martina che è qui vicino a me. Devi dirmi se mi hai messo le corna o no, perché...
0: Oh, ma... La fissazione quei personaggi, tutti le corna.
1: È un caso,
2: sì,
0: tutti del sud,
2: sì.
0: Tutti le corna.
2: Ma perché noi veniamo qui giusto per questo, perché dobbiamo vedere se ci fidiamo. Temptation è questo.
1: Ah, quindi non ti fidi?
0: Io solo del sud ne parlo.
1: Vabbè, allora ragazzi, si prospetta un puntatone bellissimo qui a Temptation Island, grazie ai nostri protagonisti, tutte coppie che sicuramente...
2: Ma già è finito.
1: E finisce qua. Eh beh, sì, perché...
0: Voleva fare un altro su del sud, no. Gli ha messo le cose.
1: Alla prossima puntata.
4: Art Radio. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Ed eccoci tornati in diretta esclusiva, sono le 12 e circa 06 07 08, e dopo aver ascoltato Temptation Island torniamo un attimo seri, veniamo nella serietà. E oggi qui abbiamo degli ospiti, e innanzitutto buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Non sento l'altro, adesso lo sento. Così.
3: Buongiorno.
1: Allora, vicino a me ho due personaggi, Martina da una parte e Luigi dall'altra. Perché? Perché oggi andremo a fare una cosa importante, inizia qui da noi all'Ariano una nuova attività che poi avremo modo di vedere bene, perché zitto. No, già, per il macello, guarda. Accuccia. Allora, avremo una nuova attività, perché poi noi verremo nel tuo laboratorio,
4: certo,
1: ti veniamo a trovare,
4: assolutamente.
1: Faremo le riprese, mando anche Daniele a fare il bagno.
4: Benissimo.
1: Allora, che cosa sta succedendo? L'Ariano apre una nuova attrezzatura che si chiama Cuor di Zampe.
4: Esatto.
1: Allora, qui analizziamo il nome, Cuore e Zampe. Adesso, conoscendoti, vedendoti... posso subito capire qual è lo scopo di questo nome. Più cuore
4: che zampe.
1: Che zampe.
3: Diciamo del connubio perfetto.
1: Ecco, amante degli animali, amante dei... e sta nascendo questa toilettatura professionale,
4: sì,
1: unica, esclusiva all'Ariano, Cuor di Zampe, in via Roma 203,
4: sì,
1: e dove avremo modo di portare i nostri amici del
4: pelosi,
1: cuore, i nostri pelosi.
4: Certo.
3: Vi aspettiamo.
1: Ecco, oggi, questa sera alle 18 ci sarà un'inaugurazione stupenda.
4: Sì.
1: Io vi invito già, poi Daniele verrà in studio a fare le riprese, vi facciamo vedere,
3: certo,
1: com'è questo laboratorio fantastico. Quali sono i servizi principali di questa toilettatura professionale?
4: Beh, bagno, taglio forbici, rasature, pulizia orecchie, pulizia occhi, taglio delle unghie, qualsiasi cosa si possa fare al nostro amico pelosetto.
1: Ecco, io per esempio mi sono aggiornato, bagno,
4: sì,
1: taglio, stripping.
4: Assolutamente.
1: Quindi che cos'è? La rimozione manuale del pelo morto e dei peli ruidi. Poi abbiamo la slanatura,
4: sì,
1: che è la rimozione
3: è
1: del sottopelo,
3: cruciale.
1: Ecco, sottopelo dei cani a pelo lungo. Poi, per non parlare, come dicevi prima, dell'igiene, orecchie, unghie, zone intime, insomma, li mettiamo proprio,
4: certo,
1: in perfetto stato.
4: A nuovo.
1: Ma non sono i cani.
4: Anche i padroni?
1: Ma quelle proprio sarebbe prima di...
5: Miau!
1: Ecco,
5: miau,
1: se lo sente. Anche
4: miau,
1: i gatti!
4: Anche i gatti, infatti, anche. Questa settimana ho avuto il piacere di ospitare due bei micioni,
1: sì,
4: e di fargli una toilettatura completa.
6: Ah, anche il mio. Anche il mio.
4: Lo aspetto.
6: Nerino. L'abbiamo
4: ah,
6: portato.
4: È vero, sì, è stato il primo,
6: sì,
4: è stato il primo Nerino. E mi ha portato tanta fortuna.
1: Ha capito, quindi Nerino, il cane di Daniele,
4: il gatto
1: di Daniele. Allora, ci puoi descrivere com'è questo laboratorio? Perché noi siamo curiosi, com'è?
4: Allora, innanzitutto...
1: Accuccia!
4: Buono!
1: È buono!
4: Buono!
1: Lo senti?
4: Allora, innanzitutto non è un laboratorio grandissimo, e questa è stata una cosa proprio voluta perché io voglio dedicare il giusto tempo ad ogni animaletto. E dedicare il giusto tempo significa non avere... tutta la stanza completamente piena di animali, ma averne uno e dargli la giusta importanza.
1: Esatto.
4: C'è una piccola area accoglienza dove voi tutti quanti potete venire, potete stare lì con me, mi potete guardare mentre io lavoro. C'è una zona taglio.
1: Cioè, quello che fa l'Italia in genere, uno guarda, uno lavora.
4: Uno lavora. C'è una zona taglio. E poi c'è un divisorio con una porta e una finestra dove comunque si vede uguale all'interno, dove c'è la zona lavaggio. Ci sono due vasche, una più piccolina per i cani di piccola taglia e una più grande per i cani di grossa taglia.
1: Ma io ho visto un sacco di tecnologia,
3: sì,
1: quindi
3: sì,
1: la tecnologia, sì, la grande professionalità coadiuvata dalla grande tecnologia che permette ai cani di non essere stressati, quindi loro vivono un modo tranquillo,
4: sì,
1: il loro momento.
4: Noi mettiamo, io ci tengo tantissimo. Ogni giorno appena entro accendo la mia musica, che è dedicata solo esclusivamente a loro, quindi una musica adatta per gli animali, dove loro vengono e si rilassano.
1: Ecco.
4: Una volta rilassato l'animale, io procedo con tutto quello che devo fare.
3: A volte anche troppo, si addormenta.
4: Sì, sì, è capitato anche questo.
1: E la frequenza che diciamo la Cuor di Zampe consiglia ai proprietari degli animali, qual è la frequenza per mantenere un pelo preciso, un controllo igienico?
4: Ok, dipende sempre comunque dal cane, se è un cane di razza o un meticcio, però io consiglio sempre una frequenza di un mese e mezzo.
1: Ok, bene. E con tutti i tipi di pelo?
4: Con tutti i tipi di pelo, tranne quello che tu nominavi prima, lo stripping, che lo stripping va fatto soltanto quando il cane è pronto e necessita di essere strippato.
1: Ecco, ma i benefici per la salute quali sono?
4: Sono tantissimi, già a livello proprio, vedi il cane quando esce, proprio un altro cane felice, felice perché si sente anche lui pulito e curato. E poi la pelle ne beneficia tantissimo. Soprattutto con i prodotti che noi utilizziamo, che ci tengo a dire che sono tutti prodotti naturali e adatti a loro, al loro pH. E poi il pelo, cioè tu porti un cane in toiletta una volta al mese, il pelo lo vedi come quando è cucciolo, lucente. Sì.
3: Splendidi, splendenti.
1: Senti, senti il nostro consulente. E il massaggio, io già pensando, sì, al massaggio, ecco, già sto bene.
4: Sì.
1: Per l'animale.
4: Sì, allora.
1: Ha dei benefici?
4: Assolutamente sì. Io lo faccio su tutti gli animali che me lo permettono e devo dire che ad oggi, da quando io ho iniziato a lavorare, tutti me lo hanno permesso e ne sono felicissima. E lo faccio nel momento del lavaggio, nel momento in cui il cane magari potrebbe avere paura un po' dell'acqua, potrebbe insomma non essere tanto contento a toccare l'acqua, io inizio il mio massaggio principalmente sulla testa, sulle zone dove so che piace di
1: ma
4: più.
1: Ma posso pure venire io?
4: Certo,
1: massaggio,
4: lo proviamo, certo.
1: Sulla testa.
3: Roberto, per te c'è un supplemento.
1: Non so, col manganello.
4: E vedi proprio il cane che si rilassa, che gode proprio del momento del bagno.
1: Allora, c'è una cosa particolare, no? Io lo vedo anche col mio cane, le unghie lunghe.
4: Sì.
1: Perché non tutti i cani si fanno tagliare le unghie.
4: Sì.
1: Io ho saputo da una tua cliente che aveva un cane con le unghie enormi, come quelle che ha Daniele, perché lui ha le unghie lunghissime, e che se le fatte tagliare tranquillamente non se ne è nemmeno accorto. E la proprietaria pensava di... proviamoci,
4: sì,
1: tanto non ci riesce nessuno.
4: Guarda, questo io non te lo so spiegare, nel senso che vabbè, sicuramente l'animale con il proprio padrone è più, allora, è un pochino più restio, come voglio dire, magari non conoscendo me, vedendo me la prima volta è più inibito e quindi automaticamente è più,
1: diciamo,
4: tranquillo.
1: Conoscendo te la prima volta cambierebbe padrone.
4: Spero che questa sia una cosa
1: però,
4: positiva.
1: Però, certo, no, io ho visto sulla porta dell'inaugurazione c'è, cioè,
4: sì,
1: il tuo volto che raffigura.
4: Sì.
1: Quindi
4: sì.
1: Devo dire,
3: l'hai conosciuta, Roberto?
1: Due gocce d'acqua. No,
3: perfetto.
1: Ho conosciuto la modella, invece poi ho capito che era Martina. Adesso ce l'abbiamo qui in studio. Oh. Stiamo parlando di unghie lunghe.
4: Sì.
1: Molti non lo sanno, ma le unghie lunghe fanno venire le infezioni.
4: Sì.
1: Oh, se sono troppo lunghe, sì, oltre che provocano dolore.
4: Allora, proprio l'altro giorno a un gatto che non era nerino assolutamente, ho tagliato un'unghia e quest'unghia era conficcata nel polpastrello, quindi
1: aia,
4: aveva un'infezione,
1: quindi
4: si è rigirata direttamente nel polpastrello. Con tanta pazienza io l'ho disinfettata e l'ho tirata fuori. Poi ho consegnato naturalmente alla padrona di portarlo dal veterinario, perché comunque si vedeva che c'era un pochino di infezione, quindi il veterinario poi sa quello che deve fare, non è compito,
1: certo,
4: mio.
1: Certo.
4: Però assolutamente sì, le unghie lunghe sia nei gatti che nei cani potrebbero provocare infezioni. E
1: esatto,
4: quindi vanno,
1: quindi
4: tagliate.
1: Mi raccomando, attenzione, non sottovalutate queste cose. Adesso metta le cuffie perché faccio una domanda alla Jerry Scotti. È pronto?
4: Ok.
1: Mi raccomando, anche tu,
3: ci siamo,
1: Luigi, pronti. Allora, parliamo degli strumenti del mestiere.
4: Sì.
1: Ecco, ti faccio partire la suspense della musica di chi vuole essere
6: Jerry,
1: miliardario.
6: Jerry, se era andato, aspetta.
1: È tornato Jerry?
6: Devi aspettare.
1: Facciamolo tornare. Intanto vi ricordiamo che alle 18 è inaugurazione.
4: Sì, vi aspettiamo,
3: vi
4: tutti.
3: Aspettiamo
1: tutti
3: tanti.
1: Puntuali, precisi, perché è veramente un evento imperdibile per la nostra città. soprattutto che stiamo parlando di una toilettatura professionale. Ecco qui, è arrivato Jerry Scott. Attenzione. Parliamo degli strumenti del mestiere. Lei sì, che è super professionale, ha tantissimi attestati in merito agli aggiornamenti. Insomma, è una vita che studia per i suoi amici animali. Attenzione, il soffiatore.
4: Sì.
1: Che cosa fa?
4: Allora, il soffiatore è uno strumento che si utilizza come una prima asciugatura. Ha un, come dice il nome, soffiatore, soffia fortissimo. Possiamo anche regolare questo soffio volendo, in base al disturbo che il cane ha, e aiuta a togliere l'acqua in eccesso per poi passare sotto al forno e asciugare e lisciare il cane.
1: Risposta esatta. Daniele, perfetto.
6: Finalmente una persona
3: quasi del mestiere.
1: Non è come Roberta che non indovina una, guarda.
6: Meno male.
1: Poi, e noi abbiamo un soffiatore, sì, quel coso gigante che ho visto, enorme, bene. Il cardatore.
4: Sì,
1: attenzione, allora, Martina, 1 milione di euro questa.
4: Allora, il cardatore è una spazzola che ci permette di districare tutti i nodi. Ci sono vari tipi di cardatori: lunghi, piccoli, denti più stretti, denti più larghi. Questo strumento ci permette di districare tutti i nodi del nostro amico.
1: E invece, ultima domanda, attenzione, facciamo l'amplane, Bene, attenzione, la faccio alla Bruno Crespa. Buonasera, buonasera, abbiamo la inaugurazione della toilettatura professionale. Attenzione Martina, facciamo vedere la prima diapositiva. Che cosa sono le forbici curve?
4: Le forbici curve sono lisce e dentate.
1: Ah!
3: Roberto,
6: adesso sbagli tu,
3: Roberto.
1: Ho sbagliato, mannaggia.
4: È uno strumento che mi permette di aiutarmi a tagliare il pelo del cane in vari punti dove magari il cane presenta una curva, come dietro al sederino, davanti al ginocchio, il giro zampina, le testoline.
1: Allora, io adesso abbiamo fatto questa panoramica per farvi capire, voi che siete a casa, che stiamo parlando di una toilettatura professionale, non bau bau
3: micio bau bau.
1: Ecco, abbiamo a che fare con una professionista, con un veramente un'attività che mira al benessere e ai benefici e a soddisfare i vostri clienti. Pensa che Daniele è venuto a fare i capelli da te, non pensava che era una dittatura, perché è talmente elegante la cosa, che ti trovi talmente a tuo agio che lui si è messo seduto e sta ad aspetto. Ecco, quindi allora noi ti ringraziamo.
4: Grazie,
1: e ti fiamo per te, per l'inaugurazione.
4: Grazie.
1: Oggi pomeriggio.
4: Grazie mille, vi aspetto in tanti.
1: Vuoi dire qualcosa a coloro che ci ascoltano, amici e proprietari di questi animaletti?
4: Io sono molto emozionata, devo essere sincera, non mi aspettavo ad oggi che il popolo di Lariano mi accogliesse in questo modo, quindi io ringrazio a tutti, veramente tutti voi, in particolare alle persone che fino ad oggi mi hanno portato il proprio amico e mi hanno in qualche modo affidato una vita, perché noi comunque parliamo di vite. E ringrazio con affetto e niente, vi aspetto. Grazie.
1: Via Roma 203, Cuor di Zampe. Noi non vedo l'ora di venire. Ci vediamo
4: oggi.
1: Aspetto. Ciao.
4: Ciao.

0: Chi si muove, Arte Radio sempre pronta e tutti pronti per dare novità. In questo caso abbiamo avuto modo di parlare con i responsabili proprietari di questo nuovo laboratorio di toilettatura professionale. Io vi consiglio, non lo sto dicendo a scopo promozionale, lo sto dicendo proprio a scopo personale, e veramente vale la pena di affidare i vostri animaletti in questo laboratorio, perché veramente è una cosa oltre che familiare, è una cosa fantastica. Io guarda, mandiamo anche Roberto come codo.
1: Io vado.
0: Ecco, tu sei tutto peloso. Esatto. Dario, per uscita, vedo che si è rifatto anche i capelli.
2: Si è verificato un miracolo ad Arte Radio.
1: Ciao Dario.
3: Buongiorno.
0: Ben trovati.
2: È presente Dario, che non è mercoledì oggi.
1: Hai visto?
0: Che è successo? No, perché da mercoledì è rimasto colpito.
3: Sì, molto. Molto colpito proprio
0: dal drone.
3: Dal drone.
0: E allora dato che siamo quasi addirittura d'arrivo, parliamo un attimo di mondiali. Roberto, vai.
1: Allora, parliamo di mondiali. Abbiamo i risultati delle ultime ore. La Germania qualificata, la nazionale tedesca soffre ma rimonta la Costa d'Avorio. La partita l'unica che ho visto, perché in un orario console, 2-1, una doppietta di Undav. E poi abbiamo l'Olanda a valanga, gli Orange travolgono la Svezia 5-1, Giappone agli ottavi, Tunisia fuori, una sorpresona, il Giappone ne fa 4 alla Tunisia e quindi il Giappone si qualifica, la Tunisia esce.
3: E non è l'unica sorpresona,
1: no. Io lo so che tu stai
3: tra quelli che sono usciti subito.
1: Io l'ho detto, tipo quella squadra, calcola.
2: Il primo punto
1: storico del Curaçao, Dario.
3: Esatto.
1: Cioè, incredibile. Sullo 0-0 contro l'Ecuador, quindi
3: potremmo festeggiare con
1: tu c'hai già la maglietta pronta.
0: Così, sì, è blu, tipo così. Sì. Perché è diventato dell'Ecuador lui adesso?
3: No,
1: al Curaçao.
3: Curaçao, perché ci si fanno tanti cocktail,
0: tanti punti
3: buoni, quindi andrei a festeggiare Alexander. Il primo punto del Curaçao.
1: L'angelo, com'era? L'angelo azzurro era quello là. E poi invece scivolone della Scozia. Dopo l'euforia, la Scozia subisce un bagno di umiltà, perdendo 1-0 contro il Marocco. Invece parliamo dell'Italia ai mondiali.
3: Un altro scivolone che a me ha sorpreso, è stata subito eliminata, è stata la Turchia.
2: Sì, di Vincenzo Montella.
0: Il motivo c'è.
3: Sì, eh?
0: Perché ha comprato tutti i giocatori Mediaset per i telenovele.
1: Ah,
0: esatto.
1: Okay.
0: E stanno tutti là.
1: Tutti là non giocano più.
0: E siccome poi si ammazzano tutti, quindi non è rimasto più nessuno.
3: Questo vedi, è la stessa cosa che è successa all'Italia. Stanno comprando tutti i giocatori dall'estero per fare un mega campionato.
1: Sì.
3: A suon di campioni è, però poi alla fine
1: mettono da parte
3: i propri nazionali e poi ai mondiali, ecco il risultato.
1: No, infatti parliamo del mondiale italiano, ragazzi. Allora l'Italia invece a giocare
3: a punteggio pieno contro la Divano Kiev.
0: No, ti posso dire che evidentemente
1: no.
0: L'Italia starà facendo la mietitura, naturalmente ne parleremo al venerdì a Ti racconto una storia. Evidentemente la cosa ci ha preso veramente fuori, ecco, e staranno mietendo il grano.
1: Vittorio, è finita la puntata, lo sai, sì.
0: Me ne sono accorto,
1: evidentemente.
0: Dario,
3: ci saranno delle immagini, immagino, di questa
2: buonasera,
0: vediamo la fotocopia.
1: Sì, hai visto, ecco, che gioco di parole.
0: Vediamo l'immagine, lo slide
3: presa dal drone.
0: Ecco, anche noi siamo a Garlasco. No, Garlasco no, lasciamo
1: ad esempio
0: posto. Ad esempio, ah no, esempio non c'entra niente. Ad esempio no, a Garlasco non va bene. Andiamo in Italia, veniamo a Artena, il palio, la mietitura. Evidentemente non ha capito che è finita la puntata. È vero, ti saluto Vittorio, ciao, naturalmente anche a te. Allora, i due stanno ancora discutendo. Allora, Dario,
3: assomiglia un po' pure Umberto Tozzi quando parla.
1: E quando fai sì, perché lui lo sa che
0: quella cosa è diverso. Parliamo un attimo della puntata che hai fatto mercoledì. È stata una puntata fantastica, ricca
3: freschissima.
0: Di novità. Ci lampeggia, guarda.
3: Ah, lo vedi perché sta finendo. Tu tiri fuori gli argomenti interessanti.
1: Purtroppo alla fine.
0: Però, mercoledì prossimo hai qualche personaggio.
3: Mercoledì prossimo seguiteci, perché qualcuno ci sarà. Non spoiler niente.
1: Non lo possiamo dire.
0: Perché dipende dagli
2: top
0: autori.
2: Secret, è tutto top secret, perché dopo l'ultima puntata
1: è tutto top secret.
0: Daniele, scusa, tu non lo sai,
2: No.
4: Nemmeno tu.
2: Nemmeno io.
4: Nemmeno la produzione, niente.
1: No, no, non sappiamo.
4: Lo sappiamo.
1: Si sta vociferando qualcosa, siamo in accordi col manager.
4: Quindi allora dovete andare sulla nostra pagina dei social, social, che sta salendo sempre più.
1: Certo, ragazzi,
3: e grazie ecco, a tutte le persone.
4: Pensate che abbiamo
3: a
4: pubblicato il servizio e senza drone, l'abbiamo pubblicato.
3: Pensa.
4: Siamo arrivati a 1200 visualizzazioni
3: nonostante sia senza drone.
4: Nonostante senza drone.
3: Allucinante.
1: Ma possiamo sai come dicono Altena? Te posta tan drone.
4: Non si dice che drone poi significa fulmine, un trono, tuono.
2: Possiamo dire che siamo anche su Instagram, quindi amici, andate anche a
4: mandateci il cuoricino, ecco. E poi seguiteci su TikTok perché è bello. Allora, mercoledì scorso, diciamo, è stata una bella puntata, abbiamo scoperto personaggi locali e Dario ho visto anche che hai saputo gestire benissimo, come fai in modo impeccabile. Abbiamo anche un altro autore grazie. Che arriverà prossimamente, che è già stato con noi tempo
3: sì,
4: fa, ha scritto sì, un'altra
3: andremo,
4: canzone.
3: Sì, andremo in chiusura poi della stagione.
2: Del programma proprio.
4: Chiudiamo in bellezza.
3: Sì, avremo un...
4: Sì, infatti la direzione sta decidendo di chiudere definitivamente questa edizione.
1: Tra poco il mercoledì sera sarà libero.
4: Libero. Evidentemente metterò io una replica del mio programma.
3: Alla redazione non piacciono i miei programmi.
4: Si chiama Ti racconto una storia anche di mercoledì.
3: Anche di mercoledì.
4: Ecco, hai capito? Quindi attento come di moda, perché troppi personaggi di certo spessore non ce li possiamo permettere.
3: Alla redazione non piace più il mio programma, è passato costano. Di moda probabilmente.
4: No, no, no, anzi. Anzi, io so che fra poco verranno anche i personaggi della corrida che intervista.
3: Ah, che bello!
1: Per fortuna abbiamo visto un'intervista a gruppi.
3: Potremmo fare altre puntate, già, visto quelli, che già ne abbiamo fatta una insieme.
1: Quelli un crossover
3: pieno delle tue domande, pensa ai personaggi della corrida.
1: Bello.
2: E lì lo si toccherà fare. Il cielo.
1: Direttore, se lei vuole, noi lo facciamo.
2: Si toccherà il cielo con un dito lì.
3: Anche con tutte e 10.
4: Non solo il cielo si toccherà lì.
1: Beautiful Art Studio Live si
4: allora,
1: chiama.
4: Intanto vi dico una cosa molto bella. Attenzione, lo dico adesso. E prossimamente a luglio questo accadrà, a luglio ci sarà una puntata non stop di tutti i personaggi di Art Radio. Significa che cominceremo la mattina alle 10 e termineremo a mezzanotte.
3: Olè.
4: Ognuno di noi farà il suo programma regolare in questa fascia non stop, esclusivamente 24 ore in diretta.
1: Questa è una grossa idea, bello, molto
4: quindi
1: bello.
4: Ci prepariamo e...
2: Sì, mi preparo.
1: Tu Daniele morirai.
2: Mi preparo, porterò la brandina e la metterò qui.
1: Il giorno dopo ci sarà una puntata in memoria di Daniele.
3: Amici ascoltatori, se qualcuno di voi ha a disposizione uno di quei materassi gonfiabili che si usano magari quando uno va in vacanza.
4: Parliamo di gonfiabili perché lui è professionista di cose gonfiabili.
3: Lo prestiamo a Daniele, almeno si mette là sopra, sì, continua
4: su un materasso gonfiabile, quella cosa gonfiabile.
3: A lavorare.
1: No. Ha degli standard arti,
2: quella
1: ragazzo.
2: No. Sì.
4: Senti, allora il costume ce l'hai?
3: Sì, è pronto.
4: Allora, noi sentiamo a tu fare da Art Radio Beach, perché manca ancora 2 minuti prima di dare la linea alla regia. Siamo dei 3 minuti sfasati, maestro. Quindi stiamo parlando di... Ecco. Daniele, esci! Guarda, incredibile. I
2: dopo
4: bambini...
2: la notizia mi sono tuffato.
4: I bambini sono già andati a pranzo oppure ancora sono a bordo piscina?
2: Sono a pranzo.
4: No, perché sta arrivando il traghetto, falli spostare perché sai quelli sono pericolosi, sai, ogni tanto sotto qualche elica parte un bambino.
1: Ecco, l'Europa sta arrivando adesso proprio.
4: Il traghetto?
3: Lontananza, si vede.
4: Sì, il traghetto in piscina noi ci abbiamo. Scarica.
1: Quando arriva fa tutto un solco.
4: Scarica i bambini. Bambini, allora la pizza è pronta. L'abbiamo presa qua da noi. Qui, piano! E dai, una alla volta! Ah, ma guarda, è incredibile. Questi sono tanti.
2: Questo
4: sono
2: è l'inchino.
4: È l'inchino.
1: Questo è l'inchino, sì. Porta le pizze, Daniele. Occhio perché tu forse hai rischiato di prenderne alcune prima.
4: Fa l'inchino e scarica le pizze, capito? Tu rischi di prendere qualcuna.
1: Quelle vere. La devi smettere tu così.
4: Basta. Allora, Linda è uscita da sotto l'acqua?
1: Che stava a fare Linda sotto l'acqua?
2: È uscita.
1: Sei faticato Daniele, è uscita.
4: Allora, io saluto la parte della nostra redazione, Mary, Susi e Rosy, e che si occupa della nostra redazione, che come sapete ci siamo spostati a bordo piscina, non ci possiamo permettere l'acqua park di Rimini, ma andiamo all'acqua beach di Art Radio qui in piazzale Luigi Brass, con i bambini della zona, ma non fare tuffa adesso! Perché dopo mi schitta tutto sul microfono, io non riesco a parlare.
3: No, infatti.
4: Allora,
3: tanto se continua a non piovere questi giorni, esatto, finirà pure l'acqua, insomma.
4: Quella ce l'abbiamo perché siamo abusivi, la rubiamo al comune.
3: Ah no, io ero rimasto all'acqua piovana. Vedi come si sanno poi le cose.
4: Ci siamo attaccati al proprietario della casa di sopra e quindi prendiamo l'acqua sotto.
3: Grazie.
1: Lui tre bicchieri d'acqua, 800 euro al mese.
4: No. Allora, dicevo, ringraziamo Linda, acqua in bocca Linda, mi raccomando, non di dire tutto quanto, Susi, Mary e Rosy, la nostra redazione, devi sapere una cosa, Dario, l'ha fatto per te, mi hanno detto, hanno chiesto se potevano andare in topless, dai, ormai siamo nel 2026, non è che ci scandalizziamo, no. E io gli ho detto di sì. Finché è arrivato Maurizio tutto arrabbiato con le mani ai fianchi e mi ha detto perché
3: in topless?
4: No Maurizio, no. Sarebbe una cosa si mette così
3: perché loro sì e io no?
4: No, mi guarda e mi dice che praticamente Rosy si è messo il topless ma al contrario. Capito?
1: Ecco, okay. Non ha tolto la parte sopra,
4: okay. Ecco, e si è messa a prendere il sole qui a Piazzale Luigi Brass. Infatti vediamo che tutte queste persone anziane che stanno qua davanti si sono spostate verso la radio,
3: per quello c'era tanta gente, sono entrati in ritardo,
4: c'è tanto afflusso,
3: sarei dovuto arrivare prima,
1: se ci fai caso c'è un signore con la bicicletta che praticamente sommando i chilometri ha fatto la Parigi-Roubaix.
4: Va bene, Daniele, alla parte tecnica, Daniele, che ringraziamo e vi consigliamo di riascoltarci oggi. Oggi siamo in replica. Guarda che mezzogiorno e 35, siamo in replica, lo sai?
3: E quindi sì, dobbiamo anche
4: affrettarci a chiudere. Esatto. Altrimenti domani è già domani, e quindi oggi è oggi ancora.
3: Esatto.
4: Capito? Bene, allora, Dario, ciao, grazie di essere stato con noi.
3: Ciao, grazie a voi di avermi ospitato per qualche minuto. Adesso grazie al coinquilino del palazzo che ci offre l'acqua.
1: Grazie, ragazzi.
4: Adesso ti mandiamo in tour con la band di mercoledì scorso.
3: Sì, ma prima voglio fare il crossover con Roberto, con i nostri due programmi, ospitare qualcuno della corrida.
1: Va bene,
3: Riempiremo di
4: uno,
3: Lo riempiremo di domande.
1: Lo so,
4: l'anno scorso ha fatto 12.000 visualizzazioni.
1: Io già lo so. Chi è.
4: Sappiatelo.
3: Quindi lo facciamo sia cantare sia raccontarsi.
1: C'è lo spazio per ospitarlo.
4: Non fatemi questo.
1: C'è lo spazio per... Abbiamo capito chi è.
4: C'è.
2: È stato un piacere stare qui in regia per quel poco.
4: Allora, Roberto Lanna, grazie.
1: Grazie a
4: buona
1: voi.
4: Buona giornata. A Dario M. Ciao Daniele.
3: Grazie.
4: Ciao, buon proseguimento con Premier Arte Radio. Vi dico l'aforisma del giorno. E questo aforisma è di Larry Brown. Dopo un anno di terapia, il mio psichiatra mi disse: "Forza la vita, non è per tutti."

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati alle notizie di Arte Radio a carattere locale, studio Roberto Tibaldi. In primo piano a Velletri l'incendio a Rioli vicino al mercatino, sul posto i vigili del fuoco e della polizia locale. L'incendio questa mattina lungo via dei Rioli a Velletri nei pressi della centralina ortofrutticola del mercato Coltivendo, sul posto i vigili del fuoco e della polizia locale. Bonifica conclusa. A Roma una madre sorprende il coinquilino mentre abusa della figlia minorenne, arrestato il 75enne cubano. A Santa Palumba una madre ha sorpreso il coinquilino 75enne mentre abusava della figlia minorenne. La bambina è stata portata in ospedale, l'uomo a Rebibbia. A Velletri aggredito mentre cena al ristorante, pestato a calci e poi la fuga in auto sulla via dei Laghi. E passiamo alla provincia di Frosinone. Maxi furto di rame e carabinieri trovano 10 quintali di cave in un'auto. Dopo un breve inseguimento, i 3 occupanti hanno abbandonato il veicolo ai margini di un terreno incolto e si sono dileguati. Condannato per violenza sessuale, viene espulso, tornerà in India. Il cittadino indiano si trovava detenuto presso una casa circondariale della provincia. Furto in ristorante, entra e ruba un coltello di 20 cm, fermato dalla polizia. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per furto e per la violazione della normativa. Truffa su WhatsApp, rubano l'account e chiedono i soldi ai contatti. Tra le denunce, l'indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima presso il commissariato. Incendio a Rocca d'Arce ieri sera, conclusa SP186 fra Iaoli. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e della protezione civile. La strada 186 è stata poi riaperta. Passiamo alla provincia di Latina, ricercato da 4 anni, fermato in centro un 28enne. Violente aggressione in piazza d'Aprile, arrestato un uomo per tentato omicidio. Sversamento di gasolio nel porto di Formia, concluse le operazioni di contenimento. La fuoriuscita di una significativa quantità di gasolio nautico sarebbe stata provocata dalla perdita delle casse del carburante di un peschereccio ormeggiato nel porto. Ed è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale. Vi informiamo che è possibile avere anche altre informazioni su www.arteradio.it, il nostro sito sempre aggiornato. L'appuntamento con le notizie locali, a domani.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti. 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire, giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta! Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour, a fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini, fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento di unisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia, nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari, fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Stai ascoltando Art

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brividi.

Stai ascoltando

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
3: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
5: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
5: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
5: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio. La storia continua.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Amici di Art Radio, bentornati insieme a me, insieme a Roberto Di Baldi, in un nuovo appuntamento con Art Vintage. Quell'appuntamento che va a scoprire un po' le canzoni del millennio, le canzoni che hanno lasciato il segno nella musica leggera italiana, anche pop. Bene, l'artista che andremo a riscoprire quest'oggi è proprio Gianni Bella. L'anagrafe Giovanni Bella. Nasce al Catania il 14 di marzo 1947 ed è un compositore e cantautore italiano. Cantante, chitarrista di alcuni complessi catanesi, alla fine degli anni 60 Gianni Bella si trasferisce a Milano al seguito della sorella Marcella, che muove i primi passi come cantante dopo essere stata notata da Mike Bongiorno nel corso di una serata in Sicilia. Per lei compone il suo primo singolo di successo, Hai ragione tu, assieme a Italo Gen, e sull'etichetta del disco compare stranamente come G. Bell. Nel 1972 Marcella partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Montagne Verdi, scritta da Gianni e Giancarlo Bigazzi. Il testo di Montagne Verdi fu scritto da Bigazzi espressamente per Marcella, pensando alla nostalgia della ragazza che si era trasferita a Milano per le Montagne Verdi intorno a Catania. La stessa Marcella racconta che quando suo fratello Gianni gliela fece ascoltare la chitarra per la prima volta, restò un po' delusa. Gianni non la prese bene, ma la mattina dopo Marcella ci ripensò. Il motivo le era rimasto in mente per tutta la notte. Con Bigazzi comincia il sodalizio artistico che continuerà per tutto il decennio. Insieme scrivono per Marcella Le hit Sole che nasce, Sole che muore, Un sorriso e poi Perdonami, Io domani, Nessuno mai, mentre Marcella si impone tra le cantanti italiane di maggiore successo. Gianni, con l'aiuto dell'autore Bigazzi, comincia la propria carriera solista e subito ottiene un bell'esito partecipando a un disco per l'estate del 1974 con Più ci penso, che rimane dal 3 agosto al 23 novembre 1974 nelle top 10 italiane. La manifestazione cui torna al minor successo è l'anno successivo con Oh Mamma. Parallelamente persegue la sua attività di compositore insieme al fratello Antonio Bella, con il quale firma alcune canzoni di discreto successo, Sto piangendo, Cara e Soli, che costituiscono parte del repertorio del complesso dei Beats. Nel 1976 vince il Festival di Sanremo con Non si può morire dentro, la canzone con cui scala le classifiche. Il brano rimane nella top 10 italiana dal 12 giugno al 23 ottobre 1976 e riesce ad aggiudicarsi il primo posto il 10 luglio, mantenendolo per 10 settimane. Poi, inserita nel suo primo album Melon Plane dei 33 giri, Sogni di Robot. Nel 1977 esce il suo secondo album Io canto e tu, e nel 1978 si presenta con un buon successo al Festival Bar interpretando No, singolo inserito poi nel Long Plane Toc Toc. Nel 1980 esce Dolce Uragano. Negli anni 80 prosegue l'attività di solista partecipando al Festival di Sanremo nel 1981 con il brano Questo amore non si tocca, e di autore per la sorella Marcella, componendo con Mogol l'hit internazionale Nell'aria 1983. Il testo Nell'aria è piuttosto spinto ed è stato confezionato intenzionalmente per fornire un'immagine sexy di Marcella, la quale inizialmente si rifiutò di cantarlo. Fu proprio il fratello Gianni a rassicurarla, convincendola del fatto che con la sua voce il pezzo avrebbe avuto grande incisività. Sempre con Marcella incide anche un 45 giri, L'ultima poesia, che ottiene buonissimi riscontri, anch'esso scritto a quattro mani con Mogol. Giulio Rapetti infatti diventa autore e produttore di Gianni. Questo risulterà per il cantautore un periodo fecondo e molto valido come compositore per molti artisti. Fra questi si citano Gianni Morandi, a cui affida il brano La mia nemica amatissima, composto insieme al fratello Rosario Bella e Ornella Manoni. Contemporaneamente lavora con grandi musicisti come l'inglese Geoff Wesley, insieme al quale produce i suoi successivi lavori. Anni 90 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo in coppia con la sorella Marcella, ottenendo un buon riscontro con il brano Verso l'ignoto. Alla fine degli anni 90 firma uno dei maggiori successi della carriera di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, grazie al quale l'album Io non so parlare d'amore rimane per ben 2 anni nella top 50 italiana. Sempre insieme a Mogol compone la maggior parte dei brani dell'album Esco di rado e parla ancor meno 2000 e dei successivi Per sempre 2002, C'è sempre un motivo 2004 e Dormi amore, La situazione non è buona 2007, tutti incisi dal molleggiato. Il 15 gennaio 2010 l'artista viene colpito da un ictus e ricoverato presso l'ospedale San Giorgio di Ferrara, centro specializzato nella riabilitazione. Dopo una degenza durata 7 mesi, l'artista viene dimesso grazie ai notevoli miglioramenti ottenuti e si mette subito al lavoro insieme all'amico Mogol e Geoff Wesley. Per ultimare l'opera teatrale Storie di una capiniera, tratta proprio dall'omonimo romanzo di Giovanni Verga, a cui Bella attendeva dal 2006. Nel 2011 la canzone Rinascimento, composta con Mogol poco prima dei suoi problemi di salute, viene interpretata da un commosso Gianni Morandi al Festival di Sanremo proprio per rendergli omaggio. Nel 2014, superata la convalescenza, scrive la prima composizione autobiografica. Il testo firmato da Stefano Pieroni fu diretto o riferimento alla sua storia, senza trascurare l'episodio della malattia. Tale brano viene ripresentato ai provini per il Festival di Sanremo 2015 dalla sorella Marcella, ma sarà scartato. Beh, che altro dire di Gianni Bella, un grande artista con delle canzoni meravigliose. Adesso vi lascio ascoltare una delle più belle, almeno a mio avviso. Vi auguro un buonissimo ascolto e noi ci sentiamo con un nuovo appuntamento di Art Vintage, dove potremo riascoltare ancora le più belle canzoni di tutti i tempi. A presto, a domani.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhzhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
3: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
2: Avvia le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
3: In Italia, ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
2: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani, con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
3: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Tutto il meglio della musica 24 ore su 24 e adesso è tutto il meglio della musica dance con Alex Blond e Marco Duke, che sono io alla voce. Benvenuti alla Electro Chart qui appunto su Art Radio. The Snake, Fiora, Automatic.

piace farvi ascoltare anche queste versioni alternative dei grandi successi commerciali che si sentono abitualmente in radio. Cryder, Tom Star, Epson, adesso Waiting on My Love.

Il beat sfrenato della Electro Chart qui su Art Radio. Pepper Rush, Troy Denari, Are You Down?

0: E con questo si conclude l'appuntamento con la Electro Chart. Da Marco Duke è tutto, vi saluta anche ovviamente Alex Blond alla musica. Rimanete qui però, mi raccomando, su Art Radio.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo un'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi, gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.
3: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
4: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
5: Oh sì, davvero bella.
4: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
5: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
4: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
5: Visual Express, non vedo l'ora.
6: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di B&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
6: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da B&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
6: Buon cibo.
7: Bevande di qualità e zero pensieri.
6: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
6: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
7: raddoppia il gusto della tua estate.
0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
6: A Lariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
6: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
6: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca e alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
6: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Francalandi presenta Nostalgicamente. Buon ascolto.
1: E il sogno continua. Benvenuti amici, si apre così questo programma che vi riporta un po' indietro nel tempo. Siete all'ascolto della bella musica che va dagli anni 60 agli anni 90. Io sono la vostra narratrice, Francalandi, e vi accompagnerò sulla nuvola della nostalgia. Nel mio primo programma di questa lunga serie avevo specificato che non li avrei chiamati né brani né tracce, ma semplicemente canzoni. Nostalgicamente è un programma di musica, chiacchiere e naturalmente tanto, tanto amore. E allora direte voi, beh, buon ascolto.

Un giorno ti racconterò di te, di come ti inventavo nella mia mente ogni giorno e dei sorrisi che facevi nascere sulle mie labbra se solo ti pensavo. Un giorno ti racconterò di te, dell'importanza che aveva per me saperti lì. Ti racconterò di come mi accompagnavi nei miei sogni e ci restavi tutta la notte. E ti racconterò di come riuscivi a leggermi dentro, tanto da farmi sentire indifesa e nuda delle mie corazze. Un giorno forse ti racconterò di te e di come comunque ti ho sempre sentito mio, ma senza mai averti.

Spunta la luna dal monte. Era il 1991 e loro erano in azienda con Pierangelo Bertoli. E fu il volo nel cielo fino a toccarla questa luna. Grande emozione, un quadro in musica con la luce più bella del nostro tempo.

Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e che ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente e nelle emozioni che hai trovato dentro la tua anima. Alda Merini.

ed era una canzone del 1983 di Marcella Bella, era Nell'aria. Amici, siete sintonizzati su Art Radio, Franca vi rinnova il buon ascolto, in onda e nostalgicamente, ma vi ricordo che potete ascoltarci sulla nostra app gratuita 24 ore su 24. Bene, continuiamo, nostalgicamente.

Roberto Vecchioni. È proprio nel 1977 che ottiene la fama presso il grande pubblico con questa canzone contenuta nell'album omonimo, ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Infatti, ascoltando i primi versi, sentiamo il soldato che paragona la morte a una nera signora. L'album è presentato nel programma musicale Auditorio A, in onda su Rai 2 nello stesso anno. Gli archi della celebre introduzione sono composti e incisi da Angelo Branduardi, che canta una versione della stessa canzone nell'album live Camper, realizzando anche un videoclip con due artisti nei panni di Stanlio e Ollio. Ave.

Secondo me il coraggio è quello delle 3 del mattino. È l'ora peggiore, è l'ora in cui sei sola, è l'ora in cui devi fare i conti con la tua vita, soprattutto i conti, quelli che non tornano. È l'ora in cui ti senti angosciata, pensi che non ce la fai, pensi che quel problema è troppo grande e che non si risolverà. E poi l'alba, la luce, i rumori, la moca del caffè e la vita che ricomincia. E le voci amiche che ti confortano, perché da solo l'uomo non è nulla. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.

0: e ci sarà sempre Mimì nei miei programmi. Lei è scolpita nella mia nostalgia per quello che poteva essere e che non è stato. Su questo ricordo Franca vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Rimanete sintonizzati su Art Radio e mi raccomando, fate i bravi domani perché oggi già lo siete stati. Ciao!
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
4: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington saranno scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatieh, nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato in risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
5: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Elie Schlein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
6: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20. Con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto.

0: e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
1: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, in gravi condizioni, con diversi traumi.
2: Almeno 24 persone sono morte a Capo Verde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capoverde, Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
1: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla scia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
2: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, non finivamo.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brividi.

0: Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Chat Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
2: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
2: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Noi due siamo bravi.

0: però boh, meglio di no.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto questa mattina, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara uscita fuori strada ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
3: Aggredita a martellate dall'ex compagno, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
2: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno

0: ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
1: Vaticano sul fine vita, è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma al quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegorino, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
0: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
6: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
7: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo è difficilmente uno spreco di tempo.
6: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
0: Art Radio. La storia continua.
6: Voyage, a spasso per il mondo.
8: Bentrovati da Rosa Marchetti. Tra i luoghi più suggestivi di Capri, non troppo lontano dal continuo via vai della celebre piazzetta, c'è un complesso monumentale dove si fondono storia, arte e paesaggio. È la Certosa di San Giacomo, la più importante testimonianza dell'architettura angioina sull'isola, costruita tra il 1371 e il 1374 per volontà di Giacomo Arcucci, gran camerario della regina Giovanna I d'Angiò. Dal 1371 questo complesso è stato convento, prigione e poi liceo di Capri. La sua posizione contribuisce a renderla davvero speciale. Immersa nel silenzio, con una vista incredibile sui faraglioni e sul mare, la Certosa offre un punto di vista diverso sulla Capri più conosciuta, fatta di chiostri, architetture storiche e scorci luminosi. Il complesso della Certosa di San Giacomo, che presenta una molteplicità di volte, è articolato in tre sezioni principali: la cosiddetta Casa Alta, destinata alla vita religiose alla clausura, con chiesa, refettorio, celle di monaci e chiostri, la casa bassa dedicata alle attività quotidiane e produttive dei monaci, una terza parte che ospitava un tempo la farmacia e una chiesa per le donne. Oggi questo patrimonio storico ospita importanti spazi museali e culturali. Da vedere sono innanzitutto il chiostro grande e il più antico chiostro piccolo, ambienti raccolti che restituiscono l'atmosfera dell'antico monastero. In occasione del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, fino al 18 ottobre 2026 è inoltre possibile visitare presso la Certosa di San Giacomo la mostra Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, che racconta la fortuna del mito caprese attraverso due secoli. Inoltre, se non volete perdervi alcune delle meraviglie naturali più celebri di Capri, l'ideale è prenotare subito un giro in barca. Soltanto così potete visitare la Grotta Azzurra, i Faraglioni e la meno celebre Grotta Verde. Di solito questi tour durano un'ora e mezza. Sull'isola c'è anche una parte collinare che ospita un altro comune, Anacapri. Con un breve tragitto in autobus potrete raggiungere anche questa zona, dove l'atmosfera è più tranquilla e autentica, lontana dalla mondanità di Capri Centro. Anacapri è anche il luogo migliore per avere una visuale a tutto tondo dell'isola. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Desidero partire non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
6: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati alle notizie di Arte Radio a carattere locale, studio Roberto Tibaldi. In primo piano a Velletri l'incendio a Rioli vicino al mercatino, sul posto i vigili del fuoco e della polizia locale. L'incendio questa mattina lungo via dei Rioli a Velletri nei pressi della centralina ortofrutticola del mercato Coltivendo, sul posto i vigili del fuoco e della polizia locale. Bonifica conclusa. A Roma una madre sorprende il coinquilino mentre abusa della figlia minorenne, arrestato il 75enne cubano. A Santa Palumba una madre ha sorpreso il coinquilino 75enne mentre abusava della figlia minorenne. La bambina è stata portata in ospedale, l'uomo a Rebibbia. A Velletri aggredito mentre cena al ristorante, pestato a calci e poi la fuga in auto sulla via dei Laghi. E passiamo alla provincia di Frosinone. Maxi furto di rame, e carabinieri trovano 10 quintali di cave in un'auto. Dopo un breve inseguimento, i tre occupanti hanno abbandonato il veicolo ai margini di un terreno incolto e si sono dileguati. Condannato per violenza sessuale, viene espulso, tornerà in India. Il cittadino indiano si trovava detenuto presso una casa circondariale della provincia. Furto in ristorante, entra e ruba un coltello di 20 cm fermato dalla polizia. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per furto e per la violazione della normativa. Truffa su WhatsApp, rubano l'account e chiedono i soldi ai contatti. Tra le denunce, l'indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima presso il commissariato. Incendio a Rocca d'Arce ieri sera, conclusa SP186 fra Jaoli. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e della protezione civile. La strada 186 è stata poi riaperta. Passiamo alla provincia di Latina, ricercato da 4 anni, fermato in centro un 28enne. Violenta aggressione in piazza d'Aprile, arrestato un uomo per tentato omicidio. Sversamento di gasolio nel porto di Formia, concluse le operazioni di contenimento. La fuoriuscita di una significativa quantità di gasolio nautico sarebbe stata provocata dalla perdita delle casse del carburante di un peschereccio ormeggiato nel porto. Ed è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale. Vi informiamo che è possibile avere anche altre informazioni su www.arteradio.it, il nostro sito sempre aggiornato. L'appuntamento con le notizie locali, a domani.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Arte Radio.

0: Bam Bam Bambina.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Formarsi sì oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Amici di Art Radio, bentornati insieme a me, insieme a Roberto Di Baldi, in un nuovo appuntamento con Art Vintage. Quell'appuntamento che va a scoprire un po' le canzoni del millennio, le canzoni che hanno lasciato il segno nella musica leggera italiana, anche pop. Bene, l'artista che andremo a riscoprire quest'oggi è proprio Gianni Bella. L'anagrafe Giovanni Bella. Nasce a Catania il 14 di marzo 1947 ed è un compositore e cantautore italiano. Cantante, chitarrista di alcuni complessi catanesi, alla fine degli anni 60 Gianni Bella si trasferisce a Milano al seguito della sorella Marcella, che muove i primi passi come cantante dopo essere stata notata da Mike Bongiorno nel corso di una serata in Sicilia. Per lei compone il suo primo singolo di successo, Hai ragione tu, assieme a Italo Gen, e sull'etichetta del disco compare stranamente come G. Bell. Nel 1972 Marcella partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Montagne Verdi, scritta da Gianni e Giancarlo Bigazzi. Il testo di Montagne Verdi fu scritto da Bigazzi espressamente per Marcella, pensando alla nostalgia della ragazza che si era trasferita a Milano per le Montagne Verdi intorno a Catania. La stessa Marcella racconta che quando suo fratello Gianni gliela fece ascoltare la chitarra per la prima volta, restò un po' delusa. Gianni non la prese bene, ma la mattina dopo Marcella ci ripensò. Il motivo le era rimasto in mente per tutta la notte. Con Bigazzi comincia il sodalizio artistico che continuerà per tutto il decennio. Insieme scrivono per Marcella Le hit Sole che nasce, Sole che muore, Un sorriso e poi Perdonami, Io domani, Nessuno mai, mentre Marcella si impone tra le cantanti italiane di maggiore successo. Gianni, con l'aiuto dell'autore Bigazzi, comincia la propria carriera solista e subito tiene un bell'esito partecipando a un disco per l'estate del 1974 con Più ci penso, che rimane dal 3 agosto al 23 novembre 1974 nelle top 10 italiane. La manifestazione cui torna al minor successo è l'anno successivo con Oh Mamma. Parallelamente persegue la sua attività di compositore insieme al fratello Antonio Bella, con il quale firma alcune canzoni di discreto successo, Sto piangendo, Cara e Soli, che costituiscono parte del repertorio del complesso dei Beats. Nel 1976 vince il Festival di Sanremo con Non si può morire dentro. La canzone con cui scala le classifiche e il brano rimane nella top 10 italiana dal 12 giugno al 23 ottobre 1976 e riesce ad aggiudicarsi il primo posto il 10 luglio, mantenendolo per 10 settimane. Poi inserita nel suo primo album Melon Plane dei 33 giri, Sogni di Robot. Nel 1977 esce il suo secondo album Io canto e tu, e nel 1978 si presenta con un buon successo al Festival Bar interpretando No, singolo inserito poi nel Long Plane Toc Toc. Nel 1980 esce Dolce Uragano. Negli anni 80 prosegue l'attività di solista partecipando al Festival di Sanremo nel 1981 con il brano Questo amore non si tocca, è di autore per la sorella Marcella, componendo con Mogol l'hit internazionale Nell'aria 1983. Il testo Nell'aria è piuttosto spinto ed è stato confezionato intenzionalmente per fornire un'immagine sexy di Marcella, la quale inizialmente si rifiutò di cantarlo. Fu proprio il fratello Gianni a rassicurarla, convincendola del fatto che con la sua voce il pezzo avrebbe avuto grande incisività. Sempre con Marcella incide anche un 45 giri, L'ultima poesia, che ottiene buonissimi riscontri, anch'esso scritto a quattro mani con Mogol. Giulio Rapetti infatti diventa autore e produttore di Gianni. Questo risulterà per il cantautore un periodo fecondo e molto valido come compositore per molti artisti. Fra questi si citano Gianni Morandi, a cui affida il brano La mia nemica amatissima, composto insieme al fratello Rosario Bella e Ornella Manoni. Contemporaneamente lavora con grandi musicisti come l'inglese Geoff Wesley, insieme al quale produce i suoi successivi lavori. Anni 90 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo in coppia con la sorella Marcella, ottenendo un buon riscontro con il brano Verso l'ignoto. Alla fine degli anni 90 firma uno dei maggiori successi della carriera di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, grazie al quale l'album Io non so parlare d'amore rimane per ben due anni nella top 50 italiana. Sempre insieme a Mogol compone la maggior parte dei brani dell'album Esco di rado e parla ancor meno, 2000, e dei successivi Per sempre, 2002, C'è sempre un motivo, 2004, e Dormi amore, La situazione non è buona, 2007, tutti incisi dal molleggiato. Il 15 gennaio 2010 l'artista viene colpito da un ictus e ricoverato presso l'ospedale San Giorgio di Ferrara, centro specializzato nella riabilitazione. Dopo una degenza durata 7 mesi, l'artista viene dimesso grazie ai notevoli miglioramenti ottenuti e si mette subito al lavoro insieme all'amico Mogol e Geoff Wesley per ultimare l'opera teatrale Storie di una capinera, tratta proprio dall'omonimo romanzo di Giovanni Verga, a cui Bella attendeva dal 2006.
Nel 2011 la canzone Rinascimento, composta come Mogol poco prima dei suoi problemi di salute, viene interpretata da un commosso Gianni Morandi al Festival di Sanremo proprio per rendergli omaggio. Nel 2014, superata la convalescenza, scrive la prima composizione autobiografica. Il testo, firmato da Stefano Pieroni, fu diretto o riferimento alla sua storia, senza trascurare l'episodio della malattia. Tale brano viene ripresentato ai provini per il Festival di Sanremo 2015 dalla sorella Marcella, ma sarà scartato. Beh, che altro dire di Gianni Bello, un grande artista con delle canzoni meravigliose. Adesso vi lascio ascoltare una delle più belle, almeno a mio avviso. Vi auguro un buonissimo ascolto e noi ci sentiamo con un nuovo appuntamento di Art Vintage, dove potremo riascoltare ancora le più belle canzoni di tutti i tempi. A presto, a domani.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
2: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
4: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
1: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana.
2: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il Rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.

0: tempo.
1: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte le grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi. E contro le stelle del calibro di Clark e Bookers, le ragazze di coach Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
0: Ed è tutto. A più tardi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Art Radio Estate.
5: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
4: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brividi.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una

Sì, dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Strada. Della strada.
1: Benvenuti da Center Bike.
2: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
1: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
2: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
2: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza.

0: Amici di Art Radio, buonasera, bentornati e ben ritrovati su Art Studio Live, il nostro consueto appuntamento. E questa sera guarda chi è tornato in studio con me.
1: Beh, non potevo lasciarti, cioè, non potevo lasciarti da solo.
0: Che ci fai qua?
1: Ogni tanto sbuco.
0: Stasera ho firmato la liberatoria per farti
1: anche
0: uscire
1: me,
0: dall'oculo della regia, dall'oculo della tua regia. Ti ho dato l'ora d'ario.
1: Beh, come mi ricordavi quando abbiamo cominciato nel 2019 a fare questa trasmissione e eravamo insieme, ogni tanto si sbucava da qualche parte. Dai, ricominciamo, siamo qua pronti per questo Art Radio Studio Live di Art Radio.
0: Finalmente mi fai compagnia di nuovo.
1: Se ti faccio compagnia, dai.
0: Mi sei mancato, dai.
1: Sono venuto a mancare. Allora, colgo l'occasione per ringraziare la parte tecnica, la regia, il DJ che si occupa della parte tecnica, sia social, e salutare coloro che in questo momento si trovano sui nostri social, sulle nostre numerose piattaforme, da Facebook a TikTok a Instagram a tutte.
0: Dappertutto. Chi ci ascolta anche in web, chi ci ascolta tramite la nostra applicazione, che ricordiamo è scaricabile sia dai Android che iOS, chi ci ascolta tramite Alexa, tramite Radio Garden,
1: web radio italiane,
0: bellissima piattaforma Radio Garden, mi piace tantissimo,
1: radio.net,
0: chi ci ascolta anche tramite il nostro sito artradio.it, e chi ci ascolta da
1: CarPlay,
0: sì, o in DAB da casa o dalla macchina, chi è in viaggio a quest'ora e magari ha piacere
1: compagnia.
0: Ad ascoltarci.
1: Allora, io intanto colgo l'occasione per far entrare in scena la nostra regia, per farci dire da dove si stanno ascoltando dall'altra parte del mondo, perché sono tanti e numerosi. Allora, noi siamo contenti di salutare i nostri amici che ci ascoltano da quale parte, Daniele?
2: Ciao,
1: buonasera
2: a tutti.
0: Ciao Daniele, grazie anche per essere qui stasera.
2: Ma grazie a voi.
0: Dalla
2: allora
0: dietro.
2: Ci stanno ascoltando dalla Francia e dall'Italia e dalla Russia.
1: Ok, benissimo.
0: Quindi, ringraziamo e salutiamo tutti gli italiani all'estero che ci ascoltano, che sono tanti, e ci ascoltano da praticamente da tutti i continenti.
1: Esattamente.
0: Perché abbiamo anche gli Stati Uniti molto spesso e volentieri.
1: E se vedete praticamente da questa parte, vedete questa sulla mia mano, questa c'è un QR code. Ecco, cliccando su questo QR code vi collegherete direttamente nel nostro sito www.artradio.it e ascoltare la musica.
0: Esatto.
1: Perché? Perché durante le nostre interviste non manderemo in onda la musica sulle piattaforme social, ma le manderemo sui nostri vari sistemi, i vari device. Allora, se volete ascoltare in DAB sulle nostre app, potete ascoltare quello che manderemo quando ci sganceremo.
0: Esatto, perché per questioni
1: di diritti
0: d'autore non possiamo mandare.
1: E allora voi, bravi, o vi collegate attraverso la nostra app oppure QR code e vi inserite subito nel sistema artradio.it per ascoltarci.
0: Lì potete ascoltare in web e in DAB, e io consiglio di sintonizzarvi anche lì, oltre a guardarci, insomma, se ci volete guardare
1: potete fare pure social.
0: Sì, ma vi consiglio di collegarvi in contemporanea anche in DAB o in web per ascoltare i brani di questa sera, perché a me sono piaciuti tanto, li ho ascoltati. Perché,
1: perché dovete sapere che da noi solo grandi successi e grandi personaggi. Non è che
0: sera noi abbiamo un ospite che devo dire l'ho ascoltata. Mi è piaciuta tanto, ho sentito tante cose che ha pubblicato, che adesso ce le faremo raccontare.
1: Ma parliamo con
0: lei,
1: certo, ha una certa età, quindi un po' di rispetto per
0: ecco, la facciamo. Diamo subito il benvenuto e la facciamo entrare in studio. Camilla Pandozzi, benvenuta
3: ad
0: Art Radio.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Cammy,
0: come stai?
3: Ciao, tutto bene. Sono appena tornata alla palestra, però tutto bene.
1: Bene. Perfetto. Allora, intanto da dove ci stai parlando? Perché noi siamo curiosi, i nostri ascoltatori ci scrivono. Da dove ci scrive, da dove ci si contatta con noi? Cami.
3: Io sono di Formia, quindi a metà tra Roma e Napoli.
1: Benissimo. Quindi ci potrete sentire anche a Formia attraverso il nostro sistema DAB, eh?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sì, perché stiamo trasmettendo in tutto il Lazio, quindi becchiamo Formia, che è bellissima.
0: Beh, non siamo nemmeno lontani,
1: non siamo molto lontani dai nostri studi.
0: Giovanissima,
1: 18 anni quasi.
0: Nemmeno.
1: Ah, una certa età.
0: Sì.
1: giovanissima, giovanissima con tanta esperienza già sulle spalle, perché non è poco.
0: Una cosa per volta, ci facciamo raccontare tutto. Io inizierei subito con la domanda di rito, cioè la domanda, insomma, la cosa proprio di rito. Chiedo a Camilla Pandozzi di presentarsi ai nostri ascoltatori.
1: Ti diamo la camera per te, tutta per te.
0: Di farsi conoscere, Camilla, fatti conoscere chi è Camilla Pandozzi.
3: Una pazza sclerotica che occupa il suo tempo nella musica da ormai, oddio, da 11 anni fa. Ho iniziato a studiare 11 anni fa, quando avevo 6 anni, canto il pianoforte. Ho iniziato a scrivere a 12 e all'incirca 2 anni fa ho iniziato anche a studiare chitarra elettrica, che tra l'altro mi sta piacendo tantissimo.
0: Bello.
3: E mi definirei veramente tanto tanto tanto pazza, cioè sono proprio crazy, non so neanche come definirmi sinceramente. E sono io, la mia vita la definisco, la chiamo il romanzo horror di Camilla Pandozzi, quindi ho tante cose da raccontare, talmente tante che nella mia testa c'è anche un po' di confusione quando mi chiedono chi sei, perché chi sono, una pazza, cioè le rispondo sempre così, perché poi sotto ci sono altre migliaia e migliaia di cose. Però raccontarle ci vorrebbe veramente tantissimo. Quindi definizione: una pazza che vorrebbe fare musica da grande.
1: Beh, comunque la sta facendo anche da piccola, o meglio, grande musica da piccola per diventare grande.
0: Sì,
3: perché... si spera, dai.
1: Ecco. Allora, intanto scusa, ti interrompo. Sì. Questa nostra conversazione dovrebbe essere una conversazione amichevole, quindi togliamo questa cosa da intervista, facciamoci due chiacchiere fra amici.
0: Esatto.
3: Certo.
1: Ecco, questo noi siamo a casa nostra.
0: È una chiacchierata.
1: Non è che soltanto 4-5 mila ascoltatori che ci ascoltano, tranquilla.
0: So di casa ormai.
1: Esatto. Allora, a te Dario la linea.
0: Sì, no, io Camilla, visto che dice che è una pazza, ma a noi a parte piacciono le persone pazze, piene di brio, e tu lo sei, come è giusto che sia, insomma, dai tuoi quasi 18 anni. E quindi è giusto che tu abbia tante cose per la mente, tante idee, tanti progetti da portare avanti e non sapere neanche un po' metterli in ordine, no? Come hai detto poco fa, a noi questa cosa piace tanto, quindi già partiamo con il piede. Grazie. Giusto. Ma noi sappiamo che tu comunque, anche se sei giovanissima, hai già un tuo bagaglio personale. A parte, fammi dire che già il fatto che suoni degli strumenti, pianoforte, chitarra, già sei un punto avanti per quanto mi riguarda.
3: Grazie.
0: Che ci sono tante
1: persone
0: che fanno musica, ma lo strumento proprio è un'altra cosa. Che non sia soltanto il computer, programmi vari, eccetera. Quindi brava.
3: Grazie.
0: E a proposito di questo, appunto, ti chiedo subito il tuo bagaglio personale musicale, le esperienze che hai avuto. Io so che ho visto che hai avuto diverse collaborazioni con personaggi di un certo spessore, insomma, ecco, ne vediamo uno proprio adesso in video, in foto.
3: Assolutamente sì. Allora,
0: raccontaci qualcosa, dai, faccio un excursus di queste collaborazioni.
3: Allora, sì, da quando ho iniziato a scrivere ho capito sempre più, diciamo, che era quello che volevo fare da adulta. E scrivendo sono anche arrivate delle possibilità, degli incontri, e, come ho detto, il contatto discografico, e ho avuto diverse collaborazioni, tra cui per me la più significativa e importante, quella con Serena Brancale, che ho aperto vari suoi concerti negli ultimi 2 anni. E per me lei è tutt'oggi un grandissimo punto di riferimento, perché lei c'è sempre a prescindere da tutto, e lo dimostra quando vai lì per esibirti, quando ti fa entrare, parlo per esperienza personale ovviamente, quando ti fa entrare nel suo camper per parlare, chiacchierare dell'esibizione, di come è andata e di come sta andando nella tua vita, chiederti consigli. Per esempio, lei spesso ci troviamo a parlare di capelli, come si dovrebbe fare il taglio, colore, eccetera. E a livello proprio lavorativo, musicale, mi ha dato tantissimo, mi sta dando tantissimo, e spero di aprire altri suoi concerti quest'estate.
0: Te lo auguriamo.
3: Poi sì, ci sono stati anche tanti concerti live, e adesso quest'estate riandremo in tour, fra l'altro. Le date ancora non si sanno, però piano piano le stabiliremo tutte quante e lo farò sapere su.
1: Io ho visto che si occupa in questo periodo di musica sacra, e quindi che va anche in tutta Italia, ma anche all'estero, e fa i suoi concerti intorno al mezzogiorno e mezzo, tutta musica particolare. Infatti si chiama concerto sacro, una cosa del genere, giusto?
3: Sì, esatto. Lei è molto, molto, vabbè, innanzitutto bella, intelligente, poi anche furba, quindi sa quello che sta facendo. È una persona estremamente genuina, cioè non ha mai nascosto niente, cioè se aveva qualcosa da dirtelo te lo dice in faccia, ed è una persona onesta, genuina, veramente solo cose positive su di lei.
0: Ecco, al di là della musica, poi, che poi credo insomma sia un'esperienza indescrivibile dal punto di vista artistico, musicale, per te queste collaborazioni, ma proprio dal punto di vista umano, della persona, a Camilla, che comunque è una ragazza giovane, che bagaglio ti sta dando questa, no, questa collaborazione, però questa esperienza proprio con un personaggio del genere, che dici ci mettiamo nel camper a parlare di capelli, del più e del meno?
3: Lei realmente, cioè, mi sta insegnando veramente tanto, veramente veramente tanto, a livello personale e a livello proprio lavorativo, eccetera. A livello personale forse ancora di più, perché con la sua spontaneità e col suo non montarsi mai la testa, mi sta insegnando davvero che bisogna essere sempre se stessi a prescindere da tutto, non farsi diciamo sovrastare dalle idee che in questo momento ci sono musicalmente in Italia, che quindi devi portare avanti ciò che tu realmente sei, e senza fregandotene di ciò che ti circonda e di ciò che gli altri si aspettano da te, perché alla fine troverai le persone che ti seguono per la persona che sei. E mi sta insegnando sul palco a non mollare mai, mi sta insegnando ad essere una persona gentile con tutti. Una persona che magari io spesso, alcune volte, mi nervosisco per cose un po' banali, no? Ma a livello anche proprio familiare, personale, eccetera. E lei proprio quelle volte che l'ho incontrata, che la sto incontrando, eccetera, mi sta insegnando anche che magari molte persone non ci saranno per sempre, quindi bisogna trattarle nel miglior dei modi. E mi sta insegnando davvero tanto, cioè per esempio prima di cantare un suo concerto circa verso settembre mi sono rotta la caviglia prima di cantare, e io l'ho guardato e ho detto no, mi devo esibire, mi sono messa la scarpa, ho detto ok, via, palco, mi sono esibita, mi hanno chiesto se volessi la sedia, ho detto no. Ho peggiorato la mia situazione, perché l'ho peggiorata, però
1: non me ne vale la pena questa causa. Senti, allora Camilla, io direi intanto ascoltiamoci una tua canzone. Intanto continuiamo a chiacchierare noi qui in studio, perché diamo la linea alla regia, così gli altri, tranne che noi, ascoltiamo la tua canzone mentre noi chiacchieriamo un po'.
0: Allora, mandiamo dalla regia la prima canzone, che è Fumo, intanto, e poi dopo, quando torniamo in diretta, voglio sapere anche di altre collaborazioni, tra le quali anche, esatto, Beppe Carletti.
1: Esatto.
3: Va benissimo.
1: Bene, allora, amici Art Radio, ci ascoltiamo Fumo di Camilla Pandozzi.

0: entra dentro. Artradio ti entra dentro. Allora siamo tornati in diretta, amici Artradio, abbiamo ascoltato Fumo di Camilla Pandozzi. Mentre noi chiacchieravamo con Camilla, Camilla ci stava dicendo perché questo titolo. Ecco, lo puoi ripetere agli amici che sono in onda in questo momento?
1: Certo, allora, Fumo l'ho scritta per il mio migliore amico, che non stava passando un bellissimo momento, ma neanch'io, quindi ciò che dicevo a lui in realtà lo scrivevo anche un po' per me stessa e per quelli che hanno poi ascoltato il brano. E l'ho chiamata Fumo proprio perché, avendo passato questo periodo molto brutto, io vedo il fumo come un po', l'ho inteso come una specie di nebbia che non ti fa vedere la luce in fondo al tunnel, che non ti fa vedere le cose con chiarezza, che ti fa pensare che tutto quello che stai facendo principalmente è inutile, e quindi ho voluto chiamarla così.
0: Ecco. Beh, è comunque è importante come questo titolo, come il famoso fumo che ti fa un po' perdere la cognizione della realtà, potrebbe essere?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, anche perché poi ti disconnetti da ciò che vivi ogni giorno. Io in un periodo della mia vita non ho ricordi, cioè stavo veramente male, quindi... Sì, ho chiamato il brano proprio per questo.
0: Guarda, io ancora ho anche le foto, ti faccio vedere, guarda un po'. Che ti viene in mente con questa foto?
1: Che quella è stata forse una delle serate più belle per me a livello musicale, perché oltre a lui ho incontrato tantissimi altri artisti, tantissimi, davvero tantissimi, di una certa importanza, no? E il fatto che mi sono ritrovata con loro a chiacchierare nel più del meno dietro le quinte del palco, non lo so, ancora oggi ci penso tipo, madonna, cioè, wow, che figata! cioè, a ripensarci è stata veramente una bellissima esperienza, veramente.
2: Beh, certo, fa un effetto
1: ti fa capire quanto noi persone tendiamo a innalzare gli artisti, attori, eccetera, quando in realtà sono persone esattamente come noi che con il loro impegno e con la loro dedizione e con i loro sacrifici ce l'hanno fatta.
0: E certo, e certo. Una domanda ti volevo fare.
3: Ricordiamo che lui è Holden.
0: Certo, sì. La foto era Holden.
1: Sì.
0: Allora, volevo farti una domanda, Camilla. Per quanto riguarda l'identità artistica, tu hai scelto questo genere che lo possiamo nominare tipo dark pop.
1: Sì.
0: Ecco, perché dark pop? C'è stato un momento specifico in cui hai capito che questo era la tua il tuo punto di riferimento, il tuo modo di diffondere la tua musica, o che ti rappresenti davvero?
2: E anche come, allora, l'hai capito, in che modo l'hai capito?
1: Allora, parlando di questo stile, in realtà per me il dark pop sì, è la strada che sto percorrendo, quindi dark pop, rock, eccetera, ma io in realtà non mi do etichette a livello musicale, eccetera. Quindi io realmente ho fatto brani che girano sul reggaeton, altri sul burlesque, altri che usciranno che sono totalmente rock, quindi non mi darò mai un'etichetta specifica su quello che faccio. A questa domanda rispondo sempre così perché io lo dico sempre, sono tante, perché limitarsi a fare una cosa sola quando puoi anche espandere il pubblico che hai facendo più cose, no?
0: Certo.
1: E facendo capire quanto hai da raccontare e in quanti modi diversi. E oggi il panorama di musica italiana è o fai pop, o fai rock, o fai quello, o fai quell'altro. Non la vedo esattamente così.
0: Poi si rischia di diventare tutti uguali, no?
1: Come?
0: Si rischia di diventare tutti uguali. Perché se sentiamo la nuova questa epoca, no?
1: Adesso tutti sul pop,
0: esatto.
1: Tutti sul principalmente il pop, no? E poche persone sull'R&B, poche persone sul rock, ma per il semplice fatto che, a parte che in questo momento il panorama musicale vuole questo, quindi bisogna seguire questo, io non lo faccio perché è una scelta personale, sto rischiando, sì, ma non mi importa, diciamo.
0: Beh, hai anche l'età giusta per rischiare, per aprire un canale tutto tuo poi alla
1: appunto
0: fine.
1: Appunto per quello, sì, appunto per quello. Alla fine io penso che la differenza l'hanno fatta le persone che si sono separate dalla massa, e Michael Jackson, Lady Gaga, Billie Eilish, gli Aerosmith, gli AC/DC, sono tutte persone che si sono, o band che si sono separate dalle pecore bianche, diciamo, dalla massa,
0: certo.
1: E hanno fatto della loro vita, della loro storia, letteralmente la storia, perché hanno record, hanno vabbè, Michael Jackson era del
0: pop, hai citato delle personcine così, insomma.
2: Diciamo che questa scelta però di abbracciare più di un genere,
0: secondo me è giusto, hai fatto bene.
2: Sì, hai fatto bene e per il momento ti sta dando ragione, perché comunque abbraccia tante persone, tanti gusti musicali, e apro e chiudo parentesi, lo si può vedere anche semplicemente dal suo, ho dato una sbirciata al tuo profilo Instagram, dove comunque ha migliaia di follower, quindi insomma significa che il lavoro che sta facendo fino adesso sta dando ragione, sicuramente
0: la risposta giusta.
2: Come si gestiscono migliaia di follower?
1: Continueremo per questa strada sicuramente e speriamo che
2: frutti. Te lo auguriamo, ma come li gestisci? Grazie. Tutti sti follower
0: piano piano, uno per uno, piano piano.
1: Ma in realtà non è neanche così tanto difficile. Allora, io con i social ho un rapporto abbastanza tira e molla, nel senso che ci sono stati momenti della mia vita dove veramente non avrei proprio, l'ultima cosa a cui pensavo era Instagram, pubblicare eccetera. Per esempio, quando uno dei miei amici più cari un anno e mezzo fa se n'è andato, e io lì l'ultima cosa a cui pensavo era andare su Instagram, ma
0: certo,
1: per come funzionano le cose oggi, io 4 giorni dopo la sua scomparsa ho dovuto ricominciare a camminare sui social, perché si tratta appunto di algoritmo, se tu ti fermi per un tot di giorni l'algoritmo ti blocca. Ma a parte quei periodi lì, mi godo davvero i social, perché è un modo per raccontarmi e per raccontare davvero come sono. E poi mi scrivono tantissime persone che mi chiedono consigli, che banalmente anche sulla mia vita personale, su come ho gestito certe cose, su come ho gestito il mio coming out pubblico, come un sacco di cose, no? E io cerco di rispondere a tutti quanti, perché lo trovo assolutamente importante sapere. Cioè, io da fan sono fan di Billie Eilish, sono fan di tante persone, e sapere che magari quella

0: sono persone che spesso magari hanno bisogno di te, hanno bisogno del tuo aiuto, anche non conoscendole. Io cerco di fare questo, di essere presente per quel che posso, perché poi devo gestire anche la mia vita privata, certo, la mia vita sentimentale, lo sport, che pratico 5 volte a settimana, quindi devo...
1: Di cosa ti occupi? Di cosa ti occupi, sport?
0: Io faccio palestra.
1: Ah, quindi...
0: Ho fatto per tanti anni equitazione, windsurf, ero diventata professionista di windsurf, e, però con la palestra ho trovato proprio il mio mondo, ecco. Quindi devo pensare a tante cose e devo gestirle tutte.
2: Diciamo che non ha tanto tempo libero, non hai tanto tempo, tantissimo tempo libero, diciamo, però no. la cosa bella è che, ecco, come dici tu, sei... diventata alla fine il punto di riferimento per tante persone, e il che, vista comunque la giovane età, è bello vedere la reazione a questa cosa, perché non è spaventata, appunto, ma l'affronti comunque con determinazione, e ti piace comunque questa cosa, no?
0: Sì, assolutamente sì. Io ci provo, cerco di fare del mio meglio, e se sbaglio si chiede scusa, e non serve la gonna mediatica per questo, speriamo, sicuro che non ci sarà mai. Però purtroppo quando una persona esplode la gonna mediatica è molto facile,
1: Tu, il team,
0: un po' mi spaventa.
1: Parliamo del tuo team. Il tuo team è con Cosmo Masiello. Ecco, come nasce questa alchimia, le parole e i suoi beat?
0: Allora, Cosmito l'ho conosciuto 6 anni fa all'incirca, avevo 12 anni, quando appunto ho iniziato a scrivere, e mi serviva, avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a creare il beat, che mi desse delle idee, eccetera. E non mi sarei mai aspettata che con Cosmos diventasse così. Siamo un tutt'uno io e lui, o prendi tutto il pacchetto o nessuno dei due. Quindi io e lui abbiamo un rapporto quasi simbiontico, nonostante la differenza di età. Lui è un grandissimo punto di riferimento per me, ci guidiamo in studio quasi tutti i giorni, dalla mattina alla mattina dopo, e facciamo uscire tutte le idee che abbiamo e creiamo beat insieme, scriviamo insieme alcune volte, e mi corregge su tante cose. Lui mi insegna tra l'altro anche chitarra, perché lui è polistrumentista oltre che produttore, eccetera, diciamo. E quindi sì, diciamo, o prendi tutto il pacchetto o nessuno dei due.
1: Ci vogliamo ascoltare un'altra canzone? Cosa
2: sì,
1: dici?
2: Io vorrei ascoltare Las Vegas. Ne parliamo prima o dopo? Che dici, Gami?
1: Parliamone dopo.
2: Ok, ha deciso lui.
1: Sì,
2: a posto.
1: Parliamone dopo. Fammela presentare gli amici che sono in ascolto. Allora, ragazzi, su Art Radio a quest'ora con Camilla Pandozzi vi facciamo ascoltare un bellissimo brano che si chiama Las Vegas.
3: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente distante.

0: 6 su Art Radio. Eccoci qua, siamo tornati in diretta esclusiva con Camilla Pandozzi in Art Radio Studio Live. Camilla,
1: eccoci.
0: Ecco qua, l'abbiamo risentita.
2: Allora, questa Las Vegas, parlaci un po' di questa, di questa città, mi viene a dire, di questa canzone.
1: Allora, Las Vegas nasce perché fa parte di una trilogia di tre canzoni, tra cui Madame, Las Vegas e un altro brano che si chiama Bambolina, che, no spoiler, uscirà a brevissimo. E raccontano tutte e tre un'unica storia che si evolve negli anni. E la prima, appunto, canzone della trilogia è Madame, e dove racconto questa ex relazione che avevo, che è finita, si è conclusa, io mi sono fatta un'altra vita con la mia attuale compagna e lei con un ragazzo. Nonostante questo, però, lei continuava a scrivermi, a cercare proprio di rovinare la mia relazione, e a parlare non smetteva. Allora io ho pensato, come posso farla smettere? Allora, e lì nasce Madame. E poi lì nasce anche Las Vegas, dove io racconto la libertà che finalmente ho di vivermi questo nuovo amore, che adesso non è più tanto nuovo, sono passati 2 anni e passa, però
0: anziano, amore anziano,
1: senza la paura che qualcuno potesse, principalmente lei, che non me l'aspettavo, potesse rovinare questa cosa. E poi Bambolina, non spoiler, quando uscirà ne parleremo.
2: E l'aspetteremo.
0: Beh, comunque, complimenti, è una bella canzone.
2: È piena di brio, perché sì, io l'ho ascoltata prima della,
0: ma lo so
2: della trasmissione. Mi piace il ritmo, mi piace come è strutturata. Molto bella, e consiglio a chi non l'ha ancora ascoltata di andarla a sentire, perché è molto carina, veramente, questa canzone. Allora, continuiamo a parlare un po' anche delle tue collaborazioni, anche delle tue apparizioni anche in televisione, perché so che sei stata in diversi programmi televisivi, anche sei stata ospite, hai cantato insieme ad altri artisti.
1: Sì, allora, oddio, qua si parla di 3 o 4 anni fa, quindi un pochetto, però sì, ho collaborato appunto con Beppe Carletti e Nomadi per un annetto all'incirca, e dove abbiamo fatto tante esperienze. Siamo stati alla Volta Buona e siamo stati anche a Verissimo, dove abbiamo cantato e lui ha suonato. E poi, dopo un anno, questa collaborazione si è conclusa, porto di questa cosa un bellissimo ricordo, e non diciamo che ho tanti bei ricordi.
0: Penso che l'impressione c'è, la foto che con Carletti alla Volta Buona.
2: C'è anche, tra l'altro, un video su YouTube di Illusioni che tu hai fatto con lui.
0: Invece, in questo caso, siamo Verissimo?
1: Sì,
2: quasi. Riconosci lo studio.
0: Io lo studio, sì.
2: E sì, dicevo, c'è anche un video, ho visto, di Illusioni.
1: Sì, mi sembra di sì. E a Verissimo abbiamo cantato Io Vagabondo, e alla Volta Buona abbiamo cantato Illusioni, e in entrambi i casi su Instagram c'è stato un botto, cioè quell'esibizione Verissima ha fatto, se non erro, un 1,5 milioni di visualizzazioni su Instagram.
2: Vabbè, dai, i numeretti.
1: Quindi ha portato tante belle cose, sì.
0: Beh, stiamo parlando, immagino, di Mediaset, insomma, o Rai, ecco.
2: No, beh, sicuramente sono state esperienze magnifiche.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente, senza dubbio. Assolutamente. Anche se per me Serena resta, lei è proprio il mio punto fermo.
0: Resta Serena.
2: Bene, bene, bene. E a proposito di social, ho visto, tra l'altro, che tu hai pubblicato, diciamo, ultimamente, delle canzoni, delle cover non cover.
1: Sì.
2: Ce la spieghi questa cosa?
1: Allora, io, appunto, essendo molto basta sui generi, sugli stili. Cioè, principalmente non sono, io non mi reputo una bravissima cantante di questa vocalità, no, però dove mi metti, metti, io qualcosa te la tiro fuori, secondo me, cioè nei vari stili. E c'è ovviamente quello che mi rappresenta di più, quello che mi rappresenta di meno, però sinceramente quello che porto su Instagram è perché fa parte di me. E proprio per raccontare anche questo lato di me, un po' più esploratore di generi, eccetera, ho pensato di iniziare a fare delle cover, e alcune sono anche riscritte, fra l'altro, e abbiamo scritto delle barre. E ho voluto fare questa cosa appunto per raccontare questi lati di me un po' sconosciuti, eccetera, eccetera, e anche un po' perché in realtà io, dovendoli cantare quei brani in studio e quindi studiandoli, mi faccio una grande cultura musicale, anche brani molto vecchi, cioè molto proprio di tanti anni fa. Alcuni brani sono di Daniele, altri Michael Jackson, ho cantato brani anche degli anni 60, quindi davvero anche di tanti tanti anni fa, e mi sta aiutando tantissimo a
2: conoscere ciò che mi circonda. Non ho l'età sulla quale hai fatto anche delle barre.
1: Esatto, non ho l'età, in realtà è proprio...
0: È della Cinquetti, una... no?
2: Sì.
0: Che non aveva nemmeno lei l'età quando l'ha cantata, quindi più o meno siete coetanei.
2: Quella,
0: in questo
2: poi...
0: momento.
2: Sì, eh? Ma poi ha fatto anche Renato Zero,
1: sì.
2: Aiutami col titolo?
1: Nei giardini che nessuno sa.
0: Bella, bellissima canzone.
2: L'ha rifatta. E tra, sì. Tra l'altro io la ho sentito...
0: Ti darei gli occhi miei per vedere dove non vedi.
2: Esatto. Tra l'altro
0: una cosa fantastica.
2: Io l'ho sentito sugli alti, un graffiato della voce che a me... piace.
0: Ma io qualche
2: la voce
0: domanda,
2: graffiata piace.
0: Qualche domanda, Camilla, che ci viene dalla nostra redazione, gli amici che ci scrivono da casa e ci dicono: in una possibile tua playlist segreta, cosa c'è nelle tue cuffie che i tuoi fan non si aspetterebbero mai di trovare?
2: Magari qualcosa che rientra nel bagaglio
1: sapete
2: musicale.
1: Sapete qual è il fatto? È che realmente non c'è una cosa che io non ascolti. Non c'è una cosa che veramente io ascolto qualsiasi cosa, e nella mia playlist passo dalla musica classica all'hard rock, al metal, all'R&B, al jazz, al soul, qualsiasi cosa, realmente anche colonne sonore di film che mi hanno appassionato, tra l'altro alcune di quelle le ho suonate anche al pianoforte, che è uno strumento che mi piace, non è il mio strumento, assolutamente non lo è, però è anche un modo per studiare. E realmente nella mia playlist c'è qualsiasi cosa. Cantanti italiani meno, però quelli che ci sono mi piacciono tantissimo. Cioè, c'è Pino Daniele, c'è Gian Nannini, c'è Elodie, o come la chiamo io, Elodea, per me è una dea, quella donna. E adoro la sua arte, adoro la sua musica, e tanti altri comunque, però sono di meno rispetto alla musica internazionale. E forse proprio per un fatto di mi sento forse più appartenente a la musica estera, secondo me riesce a prendere tante cose, cioè ascolti un pezzo, che ne so, di Billie Eilish, ha delle cose che ti ricordano l'Italia, delle cose che ti ricordano l'America, alcune cose che ti ricordano, che ne so, l'Indonesia, cioè ti fanno viaggiare. La musica italiana, per quanto mi piaccia, perché mi piace tantissimo, nella mia testa mi fa spaziare meno rispetto al resto, però la amo, e i brani che ho all'interno sono, a parte, di una grande importanza, quindi parlo anche di Fiorella Mannoia e tanti altri.
0: Certo,
1: però,
0: chiarissima.
1: Sì, mi sento appartenente
2: e tra l'altro...
1: a tutto, ma c'è qualcosa a cui viro di più, ecco.
0: Esatto.
2: E tra l'altro ha riproposto, non so se è uscita proprio oggi, ieri, l'altro ieri, insomma, Beat It di Michael Jackson.
1: Di Michael Jackson, sì.
2: Ha fatto una cosa.
1: La base l'ha rifatta Cosmo, appunto.
2: Avete fatto una cosa spettacolare. No, in questo siamo molto, molto simili come gusti musicali, approvo sicuramente. E ecco, tra tutto.
0: Guardiamo un attimo nella regia c'è.
2: Sì, avevo un attimo una domanda, però gliela faccio dopo. Allora, a questo punto, vai.
0: Perché dalla regia ci arriva un contributo, una bella foto. Guardiamola insieme. Ah, eccola qua. Che ne pensi? Ti piace?
1: Sì, mi piace, sì. Anche molte persone, prima quando avevo i capelli più corti e portavo il cappello, mi scambiavano tutti per Ariete. Infatti non sapevo più cosa fare. Ma sei Ariete? No, non sono Ariete, però magari, cioè nel senso, grazie.
2: Hai collaborato pure con lei?
1: No, al momento no. Mi piacerebbe, anche con Madame mi piacerebbe tantissimo.
0: Come puoi vedere abbiamo studiato.
2: Oh, noi aspettiamo però, siamo sempre qua, tu quando vuoi, cioè, ce lo fai sapere, noi ti raggiungiamo.
0: Come puoi vedere, la nostra redazione ti ha studiato bene, vedi come abbiamo tutti i tuoi materiali. Però ho altre domande ancora. Senti, un'altra ragazza ci ha scritta.
2: Sì,
0: ecco, la leggo. Il tuo sogno nel cassetto: se potessi scegliere un palcoscenico internazionale su cui esibirti domani, quale sceglieresti? E questa ragazza ci scrive addirittura da Gaeta.
2: Ah, vicinissimo a te.
0: Sei vicino a te.
1: Te ne dico due: il Super Bowl e il Coachella.
0: Sì? Ecco.
1: Sono proprio i palchi dove veramente li sogno giorno e notte. Ovviamente anche Sanremo, però parlando di proprio sogno nel cassetto, ti dico Super Bowl. Cioè, proprio il mio sogno da quando sono piccola così. E sta diventando sempre più grande questa voglia di cantare lì, anche perché poi sarebbe la prima volta forse un italiano canta al Super Bowl.
0: Sì, io per il momento non l'ho sentito.
1: È una grande responsabilità, però che mi prendo volentieri, cioè nel senso,
2: te lo auguriamo, guarda, anche perché credo che sia l'unico evento al mondo che l'evento in sé per sé ormai è lo spettacolo che sta tra i due tempi, diciamo, perché non guardano nemmeno più la partita, ma vanno a guardare soltanto ormai lo spettacolo che fanno attorno.
0: Jazz leader.
2: Sì, no, ma fanno dei concerti paurosi.
1: Meravigliosi.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Dai, ma noi te lo auguriamo assolutamente.
0: Ecco, la nostra amica di Gaeta, spero sia soddisfatta. Volevi fare una domanda?
2: Sì, io volevo chiedere invece a Camilla, visto che a lei piacciono tutti questi generi, spazia un po' di qua e di là sulla musica, qual è stato tra i tanti l'artista che più di tutti l'ha influenzata e le ha fatto dire ok, voglio intraprendere questa strada?
1: Allora, Billie Eilish tantissimo, Billie Eilish, Lady Gaga e gli AC/DC.
2: Ah, vedi.
1: Questi tre.
2: Vedi, anche gli AC/DC.
1: Sì, vabbè, io per le band impazzisco, gli AC/DC, gli Aerosmith, i Guns N' Roses, i Nirvana, io impazzisco. Cioè, veramente, divento pazza. Infatti quando sono venuti qua in Italia ci sono rimasta malissimo perché l'ho scoperto troppo tardi, però capita.
2: Guarda,
1: Iron Maiden, tanti altri.
2: Parli con uno che adora i Guns da 30 anni praticamente. Perché quando andavano di moda avevo più o meno l'età tua, quindi li ho scoperti da subito. Sono stato nemmeno 10 anni fa, insomma, al concerto che hanno fatto a Imola, è stata una cosa pazzesca. Sì, quindi ci capiamo, ti capisco benissimo.
0: Vogliamo ascoltare un'altra canzoncina?
2: Sì, assolutamente.
0: Non vedo l'ora di sentirla. Quale ascoltiamo?
2: Dai. La facciamo scegliere a Camilla.
0: Vai, Cam.
2: Allora, guarda, ti dico, puoi scegliere tra Madame, Nero Tribale e Non ho l'età.
1: Non ho l'età,
2: visto che ne abbiamo parlato poco fa. Andiamo a sentire.
1: Appunto per quello.
0: Ascoltiamoci. Vai. Su Arte Radio, Camilla Mandozzi con Non ho l'età.

0: tutte le parti del mondo. Ecco qua, rientriamo. Bene, siamo rientrati amici Arte Radio, tutti su Rete Unificata. Voi che siete in macchina attraverso i nostri sistemi non avete avuto modo di chiacchierare con Camilla come abbiamo fatto noi fino adesso,
1: però hanno ascoltato le canzoni,
0: però avete ascoltato le canzoni che insomma non ce n'è una giusta. Allora, bene, bentornati in Arte Radio Studio Live, esclusivamente in diretta mondiale. Sembra, ma in realtà è così.
1: In realtà sì, è così, perché è il potere così del web permette questo.
0: Daniele, vediamo chi si è aggiunto sulla nostra lista degli ascoltatori all'estero. Vediamo.
2: Intanto posso fare i complimenti perché questo brano è davvero bello.
0: Tu l'hai sentito tutto?
2: Sì, io l'ho sentito tutto, sì. Allora, si è aggiunta la Spagna, il Portogallo, sì, e il Regno Unito.
0: Ecco, mi pare poco, insomma. Ecco,
1: e salutiamo tutte,
0: salutiamo gli
1: tutti
0: amici,
1: gli italiani che ci ascoltano,
0: che ci ascoltano, e se non sono italiani, benvenuti. Beh, ugualmente, welcome.
1: Beh, certo, capiranno pochissimo se non sono italiani, ma sono sicuramente,
0: avremo i sottotitoli,
1: anche perché abbiamo, se non altro, da almeno da Spagna, Germania, Inghilterra, Australia e Stati Uniti abbiamo la certezza che sono degli italiani che ci ascoltano, perché
0: scrivono sempre,
1: hanno già interagito con noi anche
0: dall'Australia,
1: sì,
0: anche
1: sì, dall'Australia,
0: da Sydney,
1: quindi insomma fortunatamente.
0: Ma poi c'è la nostra amica Camilla che è internazionale, quindi e la sua musica parla per lei.
1: Sì,
0: ecco. Allora, andiamo con le prossime domande?
1: Sì,
0: oppure leggiamo le mail degli amici che ci scrivono da casa. Vediamo un po'.
1: Anche sì, vediamo, perché non gli abbiamo dato un minimo di importanza. Lo dici questa sera, presi un po' dalla,
0: vabbè,
1: dalla
0: chiacchierata. Loro ci scrivono e io li becco al volo. Allora, ci dice Cristina dalla provincia di Frosinone, ci dice: Camilla, tu definisci la tua musica dark pop, qual è l'ombra o la paura più grande che sei riuscita a trasformare in luce grazie a una tua canzone?
1: Vedi che domandino.
0: Tutti personcine.
3: Probabilmente quando soffrivo di una, diciamo, avevo soffrivo di anoressia principalmente, ci ho sofferto per tanti anni, 4-5, e con Psychomind ho un po' sdoganato questo problema che avevo, era come una missione, tra virgolette, infatti da lì poi è iniziato tutto un percorso psicologico, eccetera, per chiedere, per farmi dare aiuto principalmente, e grazie a quella canzone un po' mi sono riuscita ad aprire a questo argomento, perché prima era una negazione continua,
0: certo.
3: No, ma non è vero.
0: Cosa diresti, alle ragazze che in questo momento magari ci stanno ascoltando e hanno questa problematica, tu che ne sei uscita con gran, insomma, in modo eccelso?
3: Allora, io purtroppo non sono una persona da una favolina, ci uscirete super facilmente. No,
0: non è facile.
3: Così, assolutamente, anche perché mentalmente, se devo essere totalmente sincera, mentalmente, certo, è quasi impossibile uscirne davvero al 100%. Si può gestire, ci saranno alti e bassi, diventerete stra bravi a gestire questa cosa. Ed è quello l'importante, non è tanto il farvelo passare al 100%, è il fatto che dovete imparare a gestire i momenti di down, quando quel pezzo di pane in più, quel che sia, vi sembra la cosa più difficile del mondo, nonostante poi c'è stato un periodo magari dove siete stati meglio. Ricordatevi che il cibo è energia, senza energia non potete svegliarvi la mattina e fare tutte le cose che fate ogni giorno. Quindi mangiate e godetevi la vita, per
0: brava. Cioè, l'amore può influire su una come medicina?
3: Com'è?
0: L'amore può essere una buona medicina?
3: E per me lo è stato. Per me devo ammettere che lo è stato. Io ho conosciuto la mia attuale compagna, che ero proprio nell'apice, proprio nel momento più buio, dove rischiavo il ricovero, eccetera, eccetera. E l'ho conosciuta, e non voglio far passare il messaggio che l'amore può salvarti, perché l'unica persona che può salvarti sei te stesso o te stessa. però se trovi una persona al tuo fianco che sa darti quello che mi dà la mia ragazza, tienitela bella stretta, bello stretto, quel che vuoi, perché veramente ti danno una mano, anche senza magari volerlo, ma anche il semplice fatto di starti accanto,
0: certo, certo,
3: fa un effetto meraviglioso, e senza accorgermene io sono migliorata grazie a lei, sono stata meglio, e con tutti i percorsi paralleli che ci sono stati, certo, di psicoterapia, visite mediche eccetera, ovviamente
0: la musicoterapia,
3: però senza di lei non so se ne sarei uscita.
1: Beh, un bagaglio, parliamo, cerchiamo di parlare un po' più,
0: sì,
1: un po' più, un bagaglio
3: leggero,
1: sì, brava,
0: no, perché nonostante la tua giovane età,
1: esatto, un bagaglio di esperienze sicuramente
0: poco,
1: importante, e anche di saggezza, che non è tipico della tua età, perché lo ricordiamo che Camilla non ha ancora 18 anni,
0: esatto,
1: li compirà tra qualche mese, quindi tra pochissimi mesi sarà maggiorenne, quindi diciamo che ancora ancora da minorenne hai già raggiunto un bagaglio di esperienze e saggezza non indifferente,
0: anche se dalle foto insomma dimostri di insomma non dimostri di avere 17 anni, insomma si vede che è una bella cantante,
1: no? Ma comunque l'esperienza ti forma anche fisicamente,
0: certo.
1: E a proposito di questo, immagino che tu comunque studierai ancora, no?
3: Allora,
1: no, ok, no, prossima domanda.
3: Qui si apre un discorso ampissimo. Allora, sì, studio,
1: okay,
3: assolutamente, ma non in metodo tradizionale, perché non mi sono mai trovata bene realmente nella scuola pubblica, non mi sono mai trovata né con i compagni né con i professori, poi io in realtà sono DSA, quindi discalculia e disgrafia, e questo purtroppo nelle scuole ancora non è ben
0: inquadrata
3: come cosa, quindi venivo presa spesso in giro. Il motivo principale per cui è iniziato il mio disturbo alimentare è a causa della scuola e delle persone che c'erano dentro, quindi non mi sento di dire che insomma la scuola mi abbia aiutato così tanto, però sto studiando da privatamente, quindi vengono i professori a casa e ogni anno faccio gli esami per passare all'anno successivo,
0: certo,
3: quindi mi do da fare per quello che riesco e per quello che posso, perché poi quando vivi certi traumi nell'ambiente scolastico è difficile portarli avanti, magari non sei più lì in presenza. Qualche anno fa il solo vedere un libro mi faceva star male, letteralmente, che può sembrare, ah no, tu lo fai perché non vuoi studiare, no, era proprio perché non ci riuscivo, cioè finivo a piangere veramente, che leggevo la stessa pagina 10, 15, 20 volte e non capivo nulla, e quindi ho intrapreso questo percorso anche perché non riuscivo a gestire lavoro e scuola allo stesso tempo, quindi era diventato veramente insostenibile per me. Allora io e insomma la mia famiglia abbiamo optato questa opzione che effettivamente fa per me, e ho scoperto di essere una grandissima appassionata di storia, cioè se non facessi la cantante probabilmente farei l'archeologa.
1: Ah, bello, vabbè, una cosa non via dall'altra volendo,
3: Oddio, no, non ce la faccio, troppo studio. Non pensiamoci.
1: No, infatti, ecco, guarda, a parte i metodi tradizionali, la mia non era una domanda per metterti a disagio.
0: No, insomma, assolutamente no.
3: No, perché, no, ma guarda,
1: perché,
3: ne parlo
1: no, perché mi era venuta, perché mi era venuto in mente proprio, e in parte già mi ha risposto, Cami, al rapporto proprio che avevi appunto con i tuoi coetanei, e come gestivi un po' la notorietà che comunque di certo almeno dalle tue parti comunque avrai, no?
3: Allora, quello che mi sento di dire
1: in parte
3: è che
1: già risposto.
3: Nella mia città e nei dintorni dalla maggior parte delle persone non vengo proprio apprezzata. Anzi, tutt'altro, quindi...
0: Infatti questi rumorini che sentite proprio sono i messaggi che arrivano dagli amici da casa, poi li dirò.
3: Diciamo che principalmente nella mia città sto notando che hanno facciamo difficoltà a trovarci io e i miei coetanei o le persone che mi seguono, ma probabilmente per un fatto anche proprio che non mi conoscono di persona, proprio non sanno io come sono fatta, anche perché io lascio entrare poche persone.
0: Guarda, se ti posso far tranquillizzare, conosco una persona che si chiama Gesù, che nel suo paese è stato lapidato. Quindi ecco, sono andato un po' indietro nel tempo per dirti che nessuno è profeta in patria, come avrebbe detto il nostro caro direttore della testata giornalistica, nessuno è profeta in patria, quindi puoi stare tranquilla, è normale.
3: Assolutamente, poi no. Ci sono tante persone invece che nella mia città che mi seguono, guarda, che mi fanno foto eccetera.
1: Non sanno che cosa si perdono, sinceramente.
3: La maggioranza la trovo al di fuori della mia città, però non è una cosa che mi ferisce.
0: Ma infatti,
3: li capisco, nel senso che non mi conoscono di persona, e ci sta che quando un tuo coetaneo, non voglio neanche sopraelevarmi, però quando magari sta facendo un qualcosa a quest'età non viene visto magari sempre di buon occhio, e lo capisco, non è assolutamente una cosa per cui ci rimango male.
0: Beh, non devi rimanerci male, anche perché
1: ci perdono loro.
0: Esatto, stai dando molto alla tua arte, e poi quando un giorno andrai a suonare a Formia, che ci saranno quei 30-40 mila persone, allora li saluterai con fierezza. Allora,
1: poi come la maggior parte delle volte succede, quando poi una persona raggiunge perlomeno qualche traguardo, uno dei traguardi che si prefigge di raggiungere, e quando poi torna a casa c'è sempre quello che dice: ah, io quello lo conosco, eravamo amici da piccoli. Quando poi
3: abbiamo preso il caffè una volta insieme,
1: bravo, sì, prendevamo il pullman da bambini.
0: Ma guarda, è proprio l'ipocrisia basta vedere questi giorni che la cronaca, no? Quello che sta succedendo con i vari imputati, dopo che quello si è fatto 16 anni di carcere, tutti adesso dicono: ma io gli avevo detto che era innocente.
1: Certo.
0: Quindi ecco, è proprio l'ipocrisia generale che ci permette questo. Allora, prima di mandare la prossima canzone,
1: sì,
0: che è Madam,
1: sì,
0: giusto? E c'è una domanda che ci fanno degli amici proprio in merito a questa. Okay. E ci dicono: sei giovanissima, e questa è Marta da Velletri. Sei giovanissima e la tua musica sta già cambiando pelle. In Madame sentiamo vibrazioni nuove, quindi ti seguono. Dove ci porterà il tuo prossimo viaggio musicale? E che cosa dobbiamo aspettarci dal tuo prossimo album? Bella domanda, grazie Marta da Velletri.
3: Il prossimo brano è appunto Bambolina, e ciò che posso e voglio dire è che vi dovete aspettare qualcosa di strano.
0: Sì?
3: È strano, è uno strano bello, però, che ho pensato più per una questione estate, eccetera, e proprio per concludere la trilogia delle tre canzoni, ed è proprio strana, però è bella, cioè a me piace personalmente. Dico, ogni scarafone è bella mamma soia.
0: Ti posso dire una cosa, Camilla? Noi sono anni che siamo in questo settore, ma ci piaci proprio. Ci piace proprio,
1: è genuina.
0: Ecco, la tua genuinità, sei una pezzoncina veramente che merita tutta la fortuna del mondo. Ti siamo vicini.
3: Grazie.
0: E ci piace questo tuo sprint.
1: Poi si vede proprio che le piace quello che fa, quello che sta facendo, quello che porta, i propositi.
0: E allora ascoltiamoci Madame. Intanto noi chiacchieriamo con Cam Cam. Signori, su Arte Radio abbiamo Madame.
1: Yes.
0: A fra poco.

0: Eccolo qua,
1: siamo tornati.
0: Siamo tornati, allora. Bella anche questa, io l'ho sbirciata. Però io quel tizio che sta dietro la regia, che se la sente tutta, non è Daniele.
2: Io ho ballato.
0: Ecco la sua. Sei sempre il solito. Allora, abbiamo un'altra domanda, allora, da casa.
1: Sì, allora
0: senti,
1: Camilla,
0: qua, Camilla, per te.
1: Ci scrive Luisa e ci chiede: ma farai un talent? Se sì, quale? Se no, perché?
3: Credo di sì. Credo di sì. È nelle mie aspettative. Poi può essere anche che non ne avrò, insomma, la necessità, però in realtà per me è un'esperienza molto formativa, quindi certo, perché no?
0: Abbiamo qualche altro messaggio, Daniele, fra i commenti da casa? Vediamo un po' se c'è qualcosa. Allora, Paola Battisti ti dice buonasera, e Maurizio, ciao. Buonasera, bellissima persona,
3: grazie.
0: Vedi, noi abbiamo tutti ascoltatorini carucci, bravi.
1: Ah, oh. Beh, io su sta cosa del talent però non scusami, non ho capito bene, nel senso, te lo auguri o già, non dirci quale, niente, ma te lo auguri o già c'è qualcosa di qualche contatto, qualche cosa di iniziazione, diciamo, al...
2: Ma non te lo potrà dire.
1: Ma io non voglio nemmeno sapere quale, però
3: io me lo auguro. Ok, questo me lo auguro.
1: Va bene, prendiamo per buona questa risposta, va bene così.
0: Io sto leggendo ancora le email, che sono tantissime, e ne sto scegliendo una. Allora, vediamo un po'.
1: Tanti, sì.
0: E questo ci viene da Instagram. E ciao Camilla, ti seguo con molto interesse e trovo il tuo percorso nel dark pop davvero unico nel panorama attuale. Mi piacerebbe molto farti parlare con te, mandarti dei messaggi. E qual è il tuo blog, il tuo canale preferito dove possiamo parlare con te?
3: Allora, quello dove rispondo di più, cioè che cerco di rispondere maggiormente, è Instagram, quindi Camilla Pandozzi trattino basso official. Però anche su tutte le altre piattaforme, TikTok eccetera, tutto il resto Camilla Pandozzi, però su Instagram arrivandomi le notifiche,
0: sì,
3: riesco,
0: sì,
3: a capire, a rispondere, mi arrivano tante notifiche quindi non riesco a rispondere ovviamente a tutti, però quelli che riesco cerco di conversarci per quelle che sono le mie possibilità di tempo, però certo. Sì,
1: e a questo proposito io allora colgo la palla al balzo e ti chiedo di proprio di dire dove ti possono trovare tramite social, tramite le varie piattaforme, e dove possono ascoltare le tue canzoni.
3: Allora,
1: dai tutti i tuoi riferimenti.
3: Allora, molto semplice, perché su Instagram Camilla Pandozzi trattino basso official, mentre su tutte le altre piattaforme, letteralmente tutte, Camilla Pandozzi.
1: Quindi non potete sbagliarvi, cioè poco da fare, scrivete Camilla Pandozzi e la trovate senza problemi.
0: Io sto ancora leggendo domande, ma ne sto scegliendo una, sono tantissime, non so dove.
2: Roberto, sì. Scusate, è arrivato un messaggio scritto, sì, da Serena da Lanuvio.
0: Sì.
2: E ci chiede i prossimi appuntamenti di Camilla, se ha qualche live.
3: Allora, date ancora non certe, però sì, tra poco partiamo col tour estivo.
0: Bello.
3: E farò varie tappe che poi comunicherò tutte su Instagram. E penso saranno 7-8 date, non di più, perché ho anche contemporaneamente da andare in studio, registrare, anche il 18esimo vorrei, se posso prendermi 2 giorni. Però per il resto tutte state in tour e altre date sicuramente in locali eccetera, poi comunicherò tutte le
0: bene, le io ti soldi. Faccio una carrellata di domande, poi tu rispondi a quale preferisci, perché stiamo chiudendo. Allora, un consiglio per te stessa: cosa direbbe la versione di te oggi alla te stessa che scriveva la prima canzone?
3: So che ti ti fa schifo quello che scrivi, però continua perché poi raggiungerai dei risultati e non smettere.
0: Poi, quanto è importante per te oggi creare una community diretta con i tuoi fan rispetto ai canali tradizionali?
3: Beh, è importantissimo, perché sennò come comunico? Come faccio capire chi sono? Se non comunico con
1: certo, le quello persone anche, che mi seguono. È quello anche che dicevi un po' prima, no? L'importanza poi di curare e di portare avanti dei discorsi anche sui social, nonostante tutto.
3: Sì,
1: c'è esatto. Proprio la necessità oggi, in qualche modo, per...
0: Si sono sbizzarriti i nostri ascoltatori all'ultimo
1: tutti
0: momento.
1: All'ultimo. Tutti all'ultimo.
0: Allora, senti, prima no, eh. Se potessi scegliere un super. Questa è una ragazza di Lariano. Se potessi scegliere un super potere da usare sul palco, quale sarebbe?
3: Da usare sul palco?
0: Ti tira anche dei consigli, per esempio invisibilità, saper volare.
3: No, io dico vorrei avere il potere di essere polistrumentista. Però proprio perfettamente, proprio avere quel superpotere lì, poter suonare qualsiasi cosa al 100%.
1: Guarda, ti dico una cosa, sei giovanissima, hai tutto il tempo per poterci riuscire.
3: Grazie.
2: Abbiamo tempo per un'ultima domanda.
0: Sì, due, ce n'ho due, una per te e una per me, vai.
2: Lucia ci scrive: posso chiedere a Camilla quale sua canzone ama di più? È questa, penso.
1: Di solito dicono sempre l'ultima.
3: Posso dire la verità?
0: Dilla.
3: Diciamo che io, essendo molto critica con me stessa, in realtà, per quanto mi piacciono i miei brani, eccetera, eccetera, sto imparando ad amarli, nel senso che poi li riascolto e trovo mille difetti, dico no, ma questa cosa poteva essere così. Quindi, brano preferito, quelli che devono ancora uscire. Devo essere sincera. Però diciamo che ci sto lavorando su.
0: Allora,
3: ci sto lavorando.
0: Allora,
1: quindi però ti ascolti tu.
0: Certo.
1: Nella tua playlist
3: che
1: ci sei.
3: Non farlo, sinceramente, mi sento troppo a disagio.
0: Allora,
3: sto lavorando anche per quello.
0: Allora, Cristina da Roma. Il tuo identikit in tre parole, se dovessi descriverti usando solo tre aggettivi, quali sceglieresti?
1: Pazza, già l'ha detto.
3: Anticonformista. E viene da dire, non lo so, strana
0: come me, quindi. Allora, l'ultima, poi non rispondo perché devo, mi sembra brutto non rispondere a tutti, sono veramente tante. Allora, qual è il brano di un altro artista che avresti voluto scrivere tu?
3: Mamma, ce ne sono tantissimi, però ti dico, Happier Than Ever di Billie Eilish.
0: Bene, insomma, hai preso uno così a caso.
1: Vabbè, l'ha presa come, comunque come punto di riferimento. Ha detto, è stata la prima artista che ha nominato quando gli ho chiesto a chi
0: all'inizio
1: ti ispiravi.
0: Quindi è coerente, quindi, coerente fino alla fine.
3: Guarda, oppure
1: Knocking on Heaven's Door.
0: Ecco.
1: Che è di Bob Dylan, esatto. Poi loro l'hanno rifatta.
3: Sì, esatto,
0: è bella questa cosa da Guns N' Roses a Gigliola Cinquetti. È una cosa. Sì, è proprio un mondo completamente diverso ed è fantastica questa cosa.
1: Infatti, questa cosa ce l'abbiamo in comune.
0: In comune.
1: Mi piace, brava.
0: Ecco. Allora, guarda, noi siamo giunti addirittura, no, d'arrivo. Dimmi, Daniele. Abbiamo un messaggio? Sì, un altro messaggio.
2: No, c'è l'ultimo brano.
0: Sì, lo
1: mettiamo.
0: Lo stavo dicendo.
1: Lo mettiamo
0: prima
1: in...
0: poi ci salutiamo. Prima poi ci salutiamo. Che
1: sì.
0: Dici?
1: Sì, sì, sì.
0: No, dicevo, siamo giunti addirittura d'arrivo, ma ci dispiace talmente tanto perché adesso fai parte talmente del nostro team che ci dispiace lasciarti. Guarda, veramente siamo
3: torno
0: dispiaciuti.
3: Quando volete, almeno chiacchiero un po', sì, con qualcuno che non ha vita sociale.
0: No,
1: guarda, a noi fa piacere.
0: Più sociale
1: poi,
0: di questo.
1: Tra l'altro, lei ci ha detto prima di iniziare, ci ha detto che di solito fa delle interviste di 10 minuti. Noi stasera ti abbiamo rubato una chiacchierata di un'ora e mezza.
0: Ecco.
1: Quindi, però,
3: vabbè, dai, mi vedo il film un po' più tardi del solito.
0: Però è volato il tempo. Anche perché dopo la ruota della fortuna, affari tuoi cominciano tutti alle 10, quindi hai perso il primo tempo.
1: Speriamo sia stato piacevole anche per lei, insomma.
0: Allora, ascoltiamoci l'ultima canzone.
1: A questo punto noi ci andiamo ad ascoltare Nero Tribale come ultima canzone e poi passiamo ai saluti finali, perché siamo veramente agli sgoccioli coi tempi.
0: Anche perché poi ci reclamano la linea.
1: Esatto.
0: Ecco, ok, quindi ascoltiamoci Nero Tribale.
1: Su Alterano ci sentiamo tra pochissimo.
0: Fermi là.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta su Art Radio con Art Radio Studio Live. Prego, dottore, lei la linea.
1: Sì, volevo qualche curiosità sul nero tribale da Camilla, prima dei saluti finali, prima del rush finale.
0: Però sei in piccione.
2: Allora, sì, tanto. Nero tribale l'ho scritta per la mia bestiolina, per la mia ragazza.
0: Bestiolina.
2: Sì, vabbè, la chiamo così in modo carino, ovviamente.
0: Certo. Noi ci chiamiamo Daniele in modo proprio brutto, invece.
2: Ci sono in realtà tanti brani che ho scritto per lei, tantissimi. Però è la mia musa ispiratrice, quindi meno male che c'è.
1: Meno male che c'è.
0: Hai capito? Adesso hai,
1: è giusto,
0: hai placato la tua curiosità di Nero Tribale?
1: Sì.
0: Bene. Allora, abbiamo detto tutto, quindi le domande
1: tutto, tutto no, abbiamo detto tanto.
0: Che
1: tanto. Penso che con lei ci sarebbe ancora tanto da dire, e anzi, quando vuoi, quando vorrai, noi siamo a disposizione. Ormai il contatto ce l'abbiamo, quindi.
0: Anzi, quando farei un concerto, ce lo fai sapere, veniamo lì e lo mandiamo in diretta.
1: Subito.
2: Ma benissimo, grazie.
0: Così ti facciamo compagnia e viviamo anche noi le tue emozioni, le facciamo vivere tutti gli ascoltatori che sono a casa, no?
1: Quello sì, assolutamente sì.
2: Assolutamente.
1: A noi fa piacere, speriamo di aver fatto piacere anche a te, di averti fatto passare una serata piacevole.
2: Assolutamente
1: che...
2: sì.
1: Pensavi che erano 10 minuti pure stasera? Di la verità.
2: No, ero stata avvertita di questo. Non mi avete fregato.
1: Ah, ok. Meno male.
0: Allora noi ti lasciamo qualche secondo per dire la tua, in primo piano, per chiudere in bellezza. Vai.
2: Allora, piccolo consiglio, siate sempre voi stessi, fregatevene del giudizio, continuate ad ascoltarci e ad ascoltare questa meravigliosa radio, e ci vediamo, spero, molto presto.
1: Ecco, lo speriamo anche noi. In chiusura, vuoi fare qualche ringraziamento particolare? A parte la tua musa ispiratrice?
2: Allora, a Cosmo, a mamma e alla mia ragazza principalmente. E al mio migliore amico.
0: Ecco, ti pare poco.
1: Perfetto. Detto questo, noi diciamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, e lo diciamo anche a Camilla, che questa serata riandrà in onda sulla nostra radio domenica sera alle 21:15, certo. Quindi ti potrai riascoltare, ci potremo riascoltare.
0: Anzi, io ti chiedo di fare un saluto agli ascoltatori di Art Radio, così, in modo che poi quando manderemo le tue canzoni in onda saranno accompagnate dal tuo annuncio.
1: Ecco, questa sarà l'altra cosa che stavo dicendo, perché sicuramente le tue canzoni rientreranno nella nostra programmazione giornaliera, quindi
0: in rotazione
1: ci saranno dei momenti dove andranno in onda le tue canzoni.
0: Così, un omaggio per te, per la tua simpatia, per la tua genuinità, per la tua, ecco, per averci dato la possibilità di vivere questo momento insieme a te.
2: Allora, saluto tutti gli amici di Art Radio, grazie per avermi ascoltata e spero che la mia musica vi piaccia.
0: Assolutamente sì.
1: Bene, grazie a Camilla Pandozzi per essere stata con noi,
2: grazie,
1: è stata veramente una piacevole scoperta. E niente, speriamo di risentirci presto, ecco, mi sento di dirti questo.
0: Ad Art Radio Camilla Pandozzi, Art Radio Studio Live, Dario.
1: Sì, io grazie anche a te che stasera sei stato, certo, in via eccezionale qui in studio con me.
0: Grazie.
1: T'ho dato l'ora Dario.
0: L'ora Dario.
1: Sarà il prossimo programma.
3: Grazie.
1: Grazie a Daniele,
3: grazie
1: dietro di regia.
2: Grazie.
0: A tutti voi un caro saluto, un abbraccio, a presto.
1: Ciao Camilla, grazie.
2: Ciao.
0: Buona continuazione,
2: ciao,
0: con i programmi di Art Radio. Ciao, ciao Cam, ciao.

0: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer, tuffati nella musica di Art Radio.
0: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: basta!
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Volume 0.
0: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

poi ci ritornano in casa, portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti che applaudono, non li vogliamo più.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.